0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento con il Meteo Friuli Venezia Giulia. Prevalenza di tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso e venti di brezza, tuttavia sui monti dal pomeriggio sarà possibile qualche rovescio che poi in serata potrà interessare anche la zona di pianura. Temperature nella norma del periodo, la minima 16 gradi, la massima 32, a 1000 metri 20 gradi, a 2000 metri 12 gradi. Domani cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, di notte al mattino sulla costa soffierà bora moderata, poi nel pomeriggio venti di brezza. Temperature intorno alla norma del periodo, sui monti verso il Cadore possibile qualche locale pioggia pomeridiana. 19 gradi la minima, 31 gradi la massima, a 1000 metri 19, a 2000 metri 11 gradi.
2: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Good morning 101.
4: Sono le 6:16.

0: Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
1: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
0: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
1: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare, la spiaggia è a pochi passi.
0: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
1: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
2: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
0: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
2: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 3 luglio, Ariete, la luna armonica in acquario promette un clima stimolante. Le amicizie e il lavoro sono un proficuo canale per l'espressione della fantasia. Toro, per quanto ci sia qualcosa che ci turba, cerchiamo di non dedicare alle preoccupazioni più spazio del necessario. Manteniamo un animo sereno. Gemelli, una giornata che ben soddisfa le aspettative in merito a viaggi, conoscenze e incontri. Siamo perdutamente innamorati? Aspettiamo a dichiararci. Cancro, studi, lavoro, vita personale, amicizie, tutto in questa fase attraversa un momento felice? Sì, ma oggi prendiamoci una pausa di riflessione. Leone, piccole contrarietà affettive ci vedono sfasati e poco soddisfatti, dubbi in merito alla lealtà di chi amiamo, frutto di una malcelata gelosia. Vergine, rilassiamoci, pazienza se qualcosa non è fatta a puntino, possiamo rimediare domani o accettare il fatto che, come tutti, siamo imperfetti. Bilancia, la vita di coppia appare un po' appannata, ma per non ricadere nei vecchi errori carichiamola di entusiasmo e di disponibilità al confronto. Scorpione, grande affare dentro e fuori casa. Le pressioni ci irritano, ci fanno perdere tempo e motivazione, ma non è un buon motivo per essere bruschi con i collaboratori. Sagittario, voglia di novità, di sperimentare rapporti di maggiore intensità emotiva e relazioni sentimentali stimolanti, desideri ambiziosi, ma non impossibili. Capricorno, una più accentuata vena mondana ci aiuta, agevola le nuove conoscenze e ci consente di evadere dai consueti e faticosi impegni domestici. Acquario, tutto oggi sembra andare nella direzione desiderata. Con abilità e tempismo trasformiamo un imprevisto in un'opportunità per noi vantaggiosa. Pesci, lasciamo che sia il cuore a parlare. Se riusciamo a scrollarci di dosso la pigrizia, possiamo dedicarci a costruire qualcosa di solido per il futuro. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 6:49.

0: Buongiorno da Laura Supino. Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 i morti, una novantina i feriti, 130 gli edifici colpiti. Tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha sollecitato più aiuti degli alleati per la difesa antiaerea. Condanna di ONU e UE, Mosca replica avanti fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. La detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. La Presidente Floridi e tutti i membri di opposizione si sono dimessi dalla Commissione di Vigilanza RAI, immediata alla reazione del centrodestra che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti. Lo strappo originato dal mancato accordo sulla presidenza di Viale Mazzini. La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. Oggi in campo Svizzera, Algeria, Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
3: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19:30, sabato 8-14, gastronomia 9:30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
4: Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.
5: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla Notte dei Saldi di Trieste.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento con il Meteo Venezia Giulia. Prevalenza di tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso e venti di brezza, tuttavia sui monti dal pomeriggio sarà possibile qualche rovescio che poi in serata potrà interessare anche la zona di pianura. Temperature nella norma del periodo, la minima 16 gradi, la massima 32, a 1000 metri 20 gradi, a 2000 metri 12 gradi. Domani cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, di notte al mattino sulla costa soffierà bora moderata, poi nel pomeriggio venti di brezza. Temperature intorno alla norma del periodo, sui monti verso il Cadore possibile qualche locale pioggia pomeridiana. 19 gradi la minima, 31 gradi la massima, a 1000 metri 19, a 2000 metri 11 gradi.
2: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Affila Utensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Eccoci giunti a questo 3 luglio, oggi 3 luglio San Tommaso, tanti auguri. Accade oggi presentata la prima automobile, 1886, che è di corsa per decine di metri tra lo stupore della gente e con il figlio che lo segue a piedi per rifornire di benzina. Ritorno al futuro, sbarca al cinema, 1985. Nato in questo giorno Tom Cruise, 1962, da pilota, insomma, grande attore, Walter Veltroni, invece grande politico italiano, 1955. 1883, Frank Kafka, che è introspezione, psicologia e speculazione filosofica, e poi Flavio Insinna, che è valido presentatore di Comico, 1965. Nel 1973 nasce anche lei, scrittrice Cinzia la Calamita. Nati anche Sebastian Vettel, 1987, che è un ex pilota tedesco, e Michael Agassi, 1984, che è stato un ex portiere di calcio. I dudi di Google ricordano Ramon Gomez della Serna, che è membro della cosiddetta generazione del 14. E invece ricordiamo i scomparsi: Alberto Lattuada, 2005, letteratura, sensualità e binomio che è orientato all'attività di Alberto. Jim Morrison, 1971, grande volto, insomma, la boemia degli artisti rock maledetti. E Paolo Villaggio, invece, il nostro attore, comico, insomma, grande personaggio, nel 2017.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è Affila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Affila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.
4: Good morning 101.
5: Sono le 7:20.
6: Oh yes! Sta tornando il weekend più buono dell'estate. Dall'11 al 12 e dal 18 al 19 luglio arriva la festa del prosciutto di Sauris. Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, Sauris si accende di musica, profumi e gusto autentico. Prosciutto di Sauris IGP appena affettato, formaggi tipici, la mitica Zeare Beer, mercatini, dolci, frutti di bosco e tante specialità da scoprire. E poi visite guidate tra prosciuttifici e birrifici, tra montagne spettacolari e tutta la magia di Sauris. Festa del prosciutto di Sauris, dove il gusto incontra la tradizione. Scopri il programma su sauris.org/eventi.
7: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale: venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito.
8: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
9: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
10: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
11: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni, visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
4: Il 4 luglio per la notte dei saldi accendi la serata con Party Time. Sotto la sede di Radio Punto Zero in Corso Italia, angolo via Roma, ti aspetta una festa tutta da ballare sotto le luci della notte dei saldi. In console il DJ set di Mr. Jake e con Marco la magia del sax live. Dress code Total White. Vieni vestito di bianco e vivi con noi una notte di musica, energia e divertimento. Party Time sotto la sede di Radio Punto Zero in Corso Italia, angolo via Roma. Il 4 luglio, il centro balla sotto le stelle.
5: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.

0: zia Giulia.
1: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 3 luglio, Ariete, la luna armonica in acquario promette un clima stimolante. Le amicizie e il lavoro sono un proficuo canale per l'espressione della fantasia. Toro, per quanto ci sia qualcosa che ci turba, cerchiamo di non dedicare alle preoccupazioni più spazio del necessario. Manteniamo un animo sereno. Gemelli, una giornata che ben soddisfa le aspettative in merito a viaggi, conoscenze e incontri. Siamo perdutamente innamorati? Aspettiamo a dichiararci. Cancro, studi, lavoro, vita personale, amicizie, tutto in questa fase attraversa un momento felice? Sì, ma oggi prendiamoci una pausa di riflessione. Leone, piccole contrarietà affettive ci vedono sfasati e poco soddisfatti. Dubbi in merito alla lealtà di chi amiamo, frutto di una malcelata gelosia. Vergine, rilassiamoci, pazienza se qualcosa non è fatta a puntino. Possiamo rimediare domani o accettare il fatto che, come tutti, siamo imperfetti. Bilancia, la vita di coppia pare un po' appannata, ma per non ricadere nei vecchi errori, carichiamola di entusiasmo e di disponibilità al confronto. Scorpione, grande affare dentro e fuori casa. Le pressioni ci irritano, ci fanno perdere tempo e motivazione, ma non è un buon motivo per essere bruschi con i collaboratori. Sagittario, voglia di novità, di sperimentare rapporti di maggiore intensità emotiva e relazioni sentimentali stimolanti, desideri ambiziosi, ma non impossibili. Capricorno, una più accentuata vena mondana ci aiuta, agevola le nuove conoscenze e ci consente di evadere dai consueti e faticosi impegni domestici. Acquario, tutto oggi sembra andare nella direzione desiderata. Con abilità e tempismo trasformiamo un imprevisto in un'opportunità per noi vantaggiosa. Pesci, lasciamo che sia il cuore a parlare. Se riusciamo a scrollarci di dosso la pigrizia, possiamo dedicarci a costruire qualcosa di solido per il futuro. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
3: L'oroscopo vi è stato offerto da
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
5: Good morning 101.
6: Sono le 7:48.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con la costa del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione meteo. Beh, oggi al mattino cielo sereno, nel pomeriggio poco nuvoloso, 20 di brezza, temperature nella norma, infatti la minima 21 gradi, la massima 30. Domani invece cielo in prevalenza sereno, qualche cumulo pomeridiano sui monti, ma di notte al mattino sulla costa potrebbe soffiare bora moderata. Poi nel pomeriggio 20 di brezza, temperatura 19 gradi la minima, 33 gradi la massima. Andiamo a vedere il grado lignano. Beh, oggi abbiamo nuvolosità scarsa, 20 fino a 26 km all'ora con temperature tra i 20 e i 31 gradi. Domani cielo poco nuvoloso, vento che potrebbe andare fino a 28 km all'ora con temperature dai 21 ai 30 gradi. Andiamo a vedere i nostri amici del Veneto, Jesolo, Carle, Bibione, Lido di Venezia con poco nuvoloso, 20 fino a 22 km all'ora, temperature tra i 22 e i 31 gradi. Domani nuvolosità scarsa con raffiche fino a 28 km all'ora, temperature tra i 24 e i 28 gradi.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Good morning 101.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: Buongiorno da Marco Mancini. Kiev ancora alle prese con le conseguenze del gravissimo attacco russo di ieri notte. Il bilancio delle vittime e dei danni continua ad aggiornarsi. Zelensky promette una dura reazione e chiede più aiuti agli alleati. ONU ed Unione Europea condannano l'attacco, ma Mosca avverte: andremo avanti. Laura Supino.
1: Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 morti, una novantina feriti, lanciati circa 500 droni e 74 missili. Per la capitale si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà e ha chiesto agli alleati di fare di più per la difesa antiaerea. In particolare agli Stati Uniti chiede le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori, USA ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov. La pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Condanna dell'ONU e della UE con l'alta rappresentante Callas, che promette nuove sanzioni.
0: Da Trump ieri nuovo attacco agli alleati della NATO. Gli Stati Uniti spendono molto di più di tutti, ma senza alcun beneficio, ha scritto sul suo social. 999 miliardi di dollari contro i 90 del Regno Unito, 66 della Francia e 48,8 dell'Italia. E nonostante la nuova bordata di Trump contro il nostro paese, ieri sera clima cordiale a Villa Taverna, dove si tenevano i festeggiamenti per il 4 luglio nei 250 anni dell'indipendenza americana. Presenti molti rappresentanti del governo e delle istituzioni, ma non Meloni. Incontro tra Tajani e l'ambasciatore americano a Roma, Fertitta, tutto teso a chiudere le polemiche dei giorni scorsi tra Trump e la Premier. Con l'Italia rapporti ottimi come sempre, ha detto l'ambasciatore. Tra Italia e Stati Uniti rapporti di amicizia saldissimi, ha detto anche il ministro degli esteri. Il bilancio dei morti è salito a 2.595, lo ha annunciato la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, parlando del terremoto che il 24 giugno scorso ha devastato il paese. I feriti sono oltre 11.000, decine di migliaia ancora le persone ufficialmente disperse. Tolleranza zero verso il caporalato, la detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. Sentiamo un passaggio della Presidente del Consiglio.
2: La contrattazione collettiva, la contrattazione di qualità è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per far crescere le tutele, difendere i diritti, rafforzare le retribuzioni dei lavoratori. Ed è una scelta di campo, perché per la prima volta lo Stato afferma che la dignità di uno stipendio passa dalla qualità del contratto e non semplicemente da una cifra stabilita a tavolino.
0: Aspettiamo di vedere i fatti, replica il segretario generale della UIL, Bombardieri.
3: Aspettiamo di vedere i fatti concreti. È un impegno, è una rivendicazione che avevamo già fatto nella precedente manovra. Chiediamo che sia riconfermata per gli anni 27 e 28, perché è una misura importante, intanto che ridà più soldi in busta paga nel netto a lavoratori e lavoratrici, e poi perché probabilmente aiuterà il rinnovo dei contratti sulle piattaforme dove si stanno presentando.
0: Costo dell'energia e investimenti europei sono le priorità che dovrebbero essere affrontate in questo momento. Il governo segue i nostri suggerimenti, dice la leader del PD, Elly Schlein.
4: La prima è il costo dell'energia, che va ridotto, e per farlo bisogna scollegarlo dal prezzo del gas. Noi abbiamo il costo dell'energia più alto d'Europa, non lo dobbiamo accettare, si può cambiare. La seconda è far ripartire gli investimenti, prima quelli europei, proseguire gli investimenti comuni europei dopo il PNRR, dopo il Next Generation EU. E guardate che oggi ce n'è più bisogno di quando sono stati stanziati in mezzo alla pandemia.
0: La presidente Floridia e tutti i commissari di opposizione si sono dimessi dalla Commissione di Vigilanza RAI. Denunciamo lo stallo che dura da oltre un anno. Immediata la reazione del centrodestra, che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto Floridia.
5: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore dei Dietrich.
6: De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno.
5: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
8: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
9: Porco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?
10: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
11: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it. Entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026. Il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.

0: Good morning 101.
1: Sono le 8 e 17 minuti.
2: Punto zero.

0: coach che apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
2: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
3: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
4: Diceva Mark Twain che il modo migliore per regalarsi una gioia è quello di cercare di regalare una gioia a qualcun altro. E una colazione da noi al David è regalare una gioia a tutta la tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il David, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto.
5: Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e ingrosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Good morning 101.
2: Sono le 8:48.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:01.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno. A Kherson distrutto un veicolo civile, ucciso il conducente. Intanto continua a salire il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. In poche ore lanciati circa 500 droni e 74 missili per la capitale. Si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori americani, ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov: la pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Christine Lagarde non esclude di candidarsi alla presidenza della Francia. La presidente della Banca Centrale Europea non esclude di dimettersi dalla guida dell'Eurotower prima della scadenza del suo mandato prevista per ottobre 2027. Le presidenziali in Francia sono fissate per la primavera del prossimo anno. Tragedia la notte scorsa a Milano. Una motociclista di 23 anni è morta nella notte.

0: in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2:30 di oggi. La giovane, soccorsa in condizioni gravissime e trasportata in codice rosso in ospedale, è deceduta poco dopo. La vittima è stata travolta da un fuoristrada guidato da un uomo di 71 anni, risultato negativo agli accertamenti per alcol e droghe. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali. Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo, che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Oggi in campo Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress. Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
3: Želite v popolnem miru in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Linjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Linjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
4: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14:30, 15:30 e 16:30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
2: Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia. Aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge, ogni giorno dalle 10 a mezzanotte.
5: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11:45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Stanco del caldo soffocante in città? Vieni a rinfrescarti al Lago di Raibl, a Cave del Predil. Spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni, SUP, canoe e pedalò per il massimo del relax e del divertimento. E per una pausa gustosa c'è il nostro chiosco con fast food e bevande freschissime. Natura, aria fresca e acqua cristallina, il mix perfetto per la tua estate. Centro Nauti Cave, il paradiso fresco a due passi da te.
1: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla Notte dei Saldi di Trieste.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Gisto, come non lo hai mai visto.
4: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Morning 101.
1: Sono le 9:32.
2: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
3: Vediamo la situazione del meteo delle coste dell'Istria, subito a Costa Slovena, Isola, Pirano, Capodistria e Porto Rose. Oggi abbiamo cielo poco nuvoloso, venti moderati fino a 22 km all'ora, con temperature tra 21 e 30 gradi. Domani invece sereno, venti che andranno in intensità fino a 22 km all'ora, temperature tra 23 e 29 gradi. Andiamo invece alla costa istriana croata, Umago, Parenzo, Rovigno, Pola. Vediamo subito che oggi cielo poco nuvoloso, venti che arriveranno a 25 km all'ora con temperature tra i 22 e 30 gradi. Domani invece velato poco nuvoloso con venti fino a 27 km all'ora, temperature tra i 23 e 28 gradi.
2: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da:
4: sognate una fuga nella natura?
5: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
4: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
5: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
6: I feel Slovenia.

0: Das freddo, ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crema. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
0: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
0: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: Il 4 luglio, per la notte dei saldi, accendi la serata con Party Time. Sotto la sede di Radio Punto Zero, in Corso Italia, angolo via Roma, ti aspetta una festa tutta da ballare sotto le luci della notte dei saldi. In console, il DJ set di Mr. Jake. E con Marco, la magia del sax live. Dress code, total white. Vieni vestito di bianco e vivi con noi una notte di musica, energia e divertimento. Party Time, sotto la sede di Radio Punto Zero, in Corso Italia, angolo via Roma. Il 4 luglio, il centro balla sotto le stelle.
0: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto, il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito. Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grazia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Venerdì 3 luglio, Ariete, la luna armonica in acquario promette un clima stimolante. Le amicizie e il lavoro sono un proficuo canale per l'espressione della fantasia. Toro, per quanto ci sia qualcosa che ci turba, cerchiamo di non dedicare alle preoccupazioni più spazio del necessario. Manteniamo un animo sereno. Gemelli, una giornata che ben soddisfa le aspettative in merito a viaggi, conoscenze e incontri. Siamo perdutamente innamorati? Aspettiamo a dichiararci. Cancro, studi, lavoro, vita personale, amicizie, tutto in questa fase attraversa un momento felice? Sì, ma oggi prendiamoci una pausa di riflessione. Leone, piccole contrarietà affettive ci vedono sfasati e poco soddisfatti. Dubbi in merito alla lealtà di chi amiamo, frutto di una malcelata gelosia. Vergine, rilassiamoci, pazienza se qualcosa non è fatta a puntino. Possiamo rimediare domani o accettare il fatto che, come tutti, siamo imperfetti. Bilancia, la vita di coppia pare un po' appannata, ma per non ricadere nei vecchi errori carichiamola di entusiasmo e di disponibilità al confronto. Scorpione, grande affare dentro e fuori casa. Le pressioni ci irritano, ci fanno perdere tempo e motivazione, ma non è un buon motivo per essere bruschi con i collaboratori. Sagittario, voglia di novità, di sperimentare rapporti di maggiore intensità emotiva e relazioni sentimentali stimolanti, desideri ambiziosi, ma non impossibili. Capricorno, una più accentuata vena mondana ci aiuta, agevola le nuove conoscenze e ci consente di evadere dai consueti e faticosi impegni domestici. Acquario, tutto oggi sembra andare nella direzione desiderata. Con abilità e tempismo trasformiamo un imprevisto in un'opportunità per noi vantaggiosa. Pesci, lasciamo che sia il cuore a parlare. Se riusciamo a scrollarci di dosso la pigrizia, possiamo dedicarci a costruire qualcosa di solido per il futuro. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 9:51.
4: Morning 101.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Buongiorno da Marco Mancini. L'Ucraina continua ad aggiornare il bilancio delle vittime degli ultimi due giorni di pesanti raid russi. A Sumy colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno, un morto anche a Kherson, e sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra, 130 gli edifici colpiti. A Teheran sono attese milioni di persone per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata degli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran. Le salme di Khamenei e quelle dei familiari morti con lui sono state esposte nella grande moschea di Mosalla a Teheran per l'omaggio del popolo e delle autorità. Ricomparso in pubblico per l'occasione Ahmad Vahdi, capo delle guardie rivoluzionarie, è la prima volta da febbraio. Intanto i negoziati Stati Uniti-Iran proseguono. Ieri a Doha, nuova tornata di incontri separati tra le due delegazioni

0: e i negoziatori di Qatar e Pakistan, che hanno parlato di sviluppi positivi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha invece avuto un incontro con il numero uno dell'ONU, Guterres, sullo stato delle trattative. Saranno i presidenti di Camera e Senato ad avviare le procedure per la ricostituzione della commissione di vigilanza RAI, scioltasi ieri dopo le dimissioni della presidente Floridia e dei commissari di opposizione. Successivamente anche i rappresentanti di maggioranza avevano deciso di lasciare gli incarichi. Denunciamo lo stallo che dura da oltre un anno, protestano i partiti di centrosinistra. Tutto pronto a Lampedusa per la visita del Papa. Domani Leone XIV visiterà l'isola e incontrerà alcuni migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa. Intanto ieri il Dicastero per la dottrina della fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la fraternità San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche combinate il 1 luglio. È tutto, a più tardi.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
3: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi, info su Turismo FVG, avventure sotterranee.
4: Le tue serate estive sembrano tutte uguali. Cambia ritmo con Monfalcone Estate. Eventi, concerti, cinema all'aperto, cultura e spettacoli trasformano la città in un grande palcoscenico, dal centro a Marina Giulia. Ogni giorno un'emozione, più eventi, più energia, più estate. Monfalcone Estate, il ritmo della città. Scopri tutti gli eventi sulle pagine social Monfalcone Eventi.
2: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
5: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
6: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento abbiamo l'ARPA, Marcellino Salvador.
2: Sì, eccoci alla previsione per la regione. Giornata di oggi bella, si vede, però dal pomeriggio qualcosa può succedere in montagna, qualche rovescio, perché c'è un fronte sull'Austria che tende a spostarsi verso sud. Qualche rovescio in montagna dal pomeriggio e verso sera, che poi potrebbe interessare anche qualche zona di pianura e costa, quindi la serata non è certa al 100%, minimo di rischio di qualche pioggia c'è, nulla di eclatante, ma non direi temporali, ma qualche possibilità di minima pioggia locale c'è. Per domani invece maggior stabilità, quindi bel tempo tutto il giorno. L'unico rischio di pioggia della giornata è il pomeriggio sulle prealpi verso il Cadore, quindi le classiche zone di montagna che potrebbero avere qualche locale rovescio, ma in un contesto di una giornata senz'altro estiva bella. Massime sempre intorno ai 30 gradi in pianura, 30-31 gradi in pianura, 28 sulla costa. La giornata di domenica, mattino bel tempo, dal pomeriggio qualche rovescio temporale in montagna, che poi in serata però potrà interessare anche qualche zona di pianura e costa, quindi una domenica che si chiude con il possibile ritorno dei temporali. Non dovrebbero essere particolarmente forti, ma sono possibili e fanno parte, diciamo, della nostra climatologia classica, quindi è un elemento con cui conviviamo sempre d'estate. Le temperature invece rimangono nella norma, direi, anche con l'inizio della prossima settimana, e quindi non ci sono gli eccessi che abbiamo avuto invece fino a pochi giorni fa.
1: Bene, grazie, ringraziamo Marcellino Salvador dell'ARPA e ci sentiamo al prossimo collegamento.
2: Certo.
3: Città Fiera, sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
4: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
5: Eccoci giunti a questo 3 luglio, oggi 3 luglio San Tommaso, tanti auguri. Accade oggi, presentata la prima automobile, 1886, che è di corsa per decine di metri tra lo stupore della gente e con il figlio che lo segue a piedi per rifornire di benzina. Ritorno al futuro, sbarca al cinema, 1985, è nato in questo giorno Tom Cruise, 1962, da pilota, insomma grande attore, Walter Veltroni, invece grande politico italiano, 1955, 1883 Frank Kafka, che è introspezione, psicologia e speculazione filosofica, e poi Flavio Insinna, che è valido presentatore di Comico, 1965, e nel 1973 nasce anche lei, scrittrice Cinzia Calamita. Nati anche Sebastian Vettel, 1987, che è un ex pilota tedesco, e Michael Agassi, 1984, che è stato un ex portiere di calcio. I dudi di Google ricordano Ramon Gomez della Serna, che membro della cosiddetta generazione del 14. E invece ricordiamo i scomparsi: Alberto Lattuada, 2005, letteratura e sensualità e binomio che è orientato all'attività di Alberto. Jim Morrison, 1971, grande volto, insomma, la boemia degli artisti rock maledetti. E Paolo Villaggio, invece, il nostro attore, comico, insomma, un grande personaggio, nel 2017.
6: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
7: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.
8: 1.0 FM.

0: pronti a vivere un'estate da veri campioni. Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it. Entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026. Il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.
1: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
2: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it. Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e 29 minuti.
2: Punto Zero FM.

0: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Grazia Giulia.
1: Meteo Montagna, previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Benvenuto all'appuntamento con Meteo Montagna. Vediamo oggi al mattino poco nuvoloso, nel pomeriggio variabile, ci saranno temperature nella norma, però nel periodo ampia escursione termica nelle valli, temperatura a 1000 metri 19 gradi, a 2000 metri 11 gradi. Domani cielo in prevalenza sereno, qualche cumulo pomeridiano, di notte al mattino insomma potrebbero cambiare. Venti di brezza, temperatura intorno alla norma del periodo, a 1000 metri 19 gradi, a 2000 metri 11 gradi. Vediamo Sappada invece, oggi previste nubi sparse, venti fino a 23 km all'ora con temperature dagli 11 ai 22 gradi. Domani cielo poco nuvoloso, venti arrivare fino a massimo 20 km all'ora con temperature da 9 a 22 gradi. Invece passiamo a Cortina d'Ampezzo, oggi velato, venti da fino a 28 km all'ora, temperature dai 12 ai 22 gradi. Domani cielo sereno, venti che andranno fino a 33 km all'ora con temperature tra i 10 e i 22 gradi.
1: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Wimbledon e Jannik Sinner, binomio inscindibile in questi giorni, non sul centrale ma sul campo numero uno. Oggi l'alto atesino affronta i sedicesimi di finale contro lo statunitense Brooksby, mettendosi alle spalle i timori che possa riaffacciarsi il problema fisico avuto a Parigi. Jenny De Gaetano.
1: Ha lottato contro Kecmanovic per 5-7 in 3 partite, ha archiviato la pratica Bosges. Non è ancora Jannik Sinner versione ET, è vero, ma l'indica dell'acclimatamento sull'erba e con la freccia in su. Preso atto del mese senza tennis, il malore misterioso quasi del Roland Garros. Abbiamo capito cos'è, si può riproporre la confessione dell'azzurro.

0: che preoccupa un po' tutti, ma il penso positivo resta anche il suo primo comandamento.
1: Cerchiamo sicuramente di alzare il livello, il che devo fare, no? Perché contro Brooksby poi diventa molto tosto, sarà una partita fisica, sicuramente ci sono due o tre cose che posso migliorare. Mi sento bene, sono pronto per la prossima.
0: Oggi sull'erba londinese l'incrocio con Jenson Brooksby, 25enne californiano, 81 della ATP, nell'unico precedente successo di Sinner sul cemento di Washington DC. Brooksby nel 2023, allora 33 del mondo, fu squalificato 18 mesi per aver saltato 3 test antidoping. Durante quel periodo raccontò di essere affetto da una grave forma di autismo, primo tennista del circuito professionistico a convivere con questa condizione.
2: Ieri intanto giornata da incorniciare per i colori azzurri, terzo turno conquistato da Flavio Cobolli, che ha regolato in 4 set l'australiano Duckworth, Matteo Berrettini anche lui in 4 set sul francese Fields, mentre ne sono serviti 5 a Lorenzo Sonego per aver la meglio del canadese Diallo. Ultima ma non ultima Jasmine Paolini 2-7-0 sulla svizzera Golubic, eliminata Tyra Grant. Siamo ai mondiali di calcio che nei sedicesimi di finale continuano a regalare emozioni su tutte quelle condensate nel secondo tempo di Portogallo-Croazia. Apre le marcature Perisic per il Portogallo, in sequenza una traversa di Leao, un gol annullato a Cristiano Ronaldo che subito dopo pareggia sul rigore, e all'89esimo la rete di Gonçalo Ramos, al 13esimo minuto di un recupero infinito il pari croato di Gardiol, ma il VAR annulla per fuorigioco. Portogallo agli ottavi contro la Spagna, che supera senza problemi l'Austria con una doppietta di Oyarzabal e la rete di Pedro Porro. Missione ottavi compiuta anche per la Svizzera, secco 2-0 sull'Algeria con un gol per tempo di Embolo e Ndoye. Prossima avversaria la vincente di Ghana-Colombia, in programma stanotte alle 3:30, prima alle 20 Australia-Egitto e a mezzanotte Argentina-Capoverde, gli altri due sedicesimi di oggi. Inizia il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 a Silverstone. Si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Osservato speciale sulla pista di casa Lewis Hamilton con la Ferrari. Programma tradizionale, oggi libere e sprint qualifying, domani qualifiche e gara sprint, domenica alle 16 la gara lunga. L'Ital Basket vince in Islanda nelle qualificazioni ai mondiali 2027 e si assicura il pass per la fase successiva. 102-83 per gli azzurri che domenica a Bologna affronteranno la Lituania nell'ultimo incontro del girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla Notte dei Saldi di Trieste.
4: Stanco del caldo soffocante in città? Vieni a rinfrescarti al Lago di Raibl, a Cave del Predil. Spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni, SUP, canoe e pedalò per il massimo del relax e del divertimento. E per una pausa gustosa c'è il nostro chiosco con fast food e bevande freschissime. Natura, aria fresca e acqua cristallina, il mix perfetto per la tua estate. Centro Nauti Cave, il paradiso fresco a due passi da te.
5: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
6: Sognate una fuga nella natura?
7: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
6: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
7: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
8: I feel Slovenia.
9: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi guardando al futuro. Pariad.it. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante!
0: Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
3: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Cludinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG Avventure Sotterranee.
4: Il 4 luglio per la notte dei saldi accendi la serata con Party Time. Sotto la sede di Radio Punto Zero in Corso Italia, angolo via Roma, ti aspetta una festa tutta da ballare sotto le luci della notte dei saldi. In console il DJ set di Mr. Jake e con Marco la magia del sax live. Dress code Total White. Vieni vestito di bianco e vivi con noi una notte di musica, energia e divertimento. Party Time sotto la sede di Radio Punto Zero in Corso Italia, angolo via Roma. Il 4 luglio, il centro balla sotto le stelle.
2: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
3: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento abbiamo l'ARPA, Marcellino Salvador.
2: Sì, eccoci alla previsione per la regione. Giornata di oggi bella, si vede, però dal pomeriggio qualcosa può succedere in montagna, qualche rovescio, perché c'è un fronte sull'Austria che tende a spostarsi verso sud. Qualche rovescio in montagna dal pomeriggio e verso sera, che poi potrebbe interessare anche qualche zona di pianura e costa, quindi la serata non è certa al 100%, minimo di rischio di qualche pioggia c'è, nulla di eclatante, ma non direi temporali, ma qualche possibilità di minima pioggia locale c'è. Per domani invece maggior stabilità, quindi bel tempo tutto il giorno. L'unico rischio di pioggia della giornata è il pomeriggio sulle prealpi verso il Cadore, quindi le classiche zone di montagna che potrebbero avere qualche locale rovescio, ma in un contesto di una giornata senz'altro estiva bella. Massime sempre intorno ai 30 gradi in pianura, 30-31 gradi in pianura, 28 sulla costa. La giornata di domenica, mattino bel tempo, dal pomeriggio qualche rovescio temporale in montagna, che poi in serata però potrà interessare anche qualche zona di pianura e costa, quindi una domenica che si chiude con il possibile ritorno di temporali, non dovrebbero essere particolarmente forti, ma sono possibili e fanno parte, diciamo, della nostra climatologia classica, quindi è un elemento con cui conviviamo sempre d'estate. Le temperature invece rimangono nella norma, direi, anche con l'inizio della prossima settimana, e quindi non ci sono gli eccessi che abbiamo avuto invece fino a pochi giorni fa.
1: Bene, grazie, ringraziamo Marcellino Salvador dell'ARPA e ci sentiamo al prossimo collegamento.
2: Certo.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress. Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it, entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026, il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.
2: Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia. Aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge, ogni giorno dalle 10 a mezzanotte.
3: Oh yes! Sta tornando il weekend più buono dell'estate! Dall'11 al 12 e dal 18 al 19 luglio arriva la festa del prosciutto di Sauris! Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, Sauris si accende di musica, profumi e gusto autentico! Prosciutto di Sauris IGP appena affettato, formaggi tipici, la mitica Zeare Beer, mercatini, dolci, frutti di bosco e tante specialità da scoprire! E poi, visite guidate tra prosciuttifici e birrifici, tra montagne spettacolari e tutta la magia di Sauris! Festa del prosciutto di Sauris, dove il gusto incontra la tradizione. Scopri il programma su sauris.org/eventi.

0: Giulia.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 11:46.
1: Punto zero.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12:01.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Esposte nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Khamenei e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani. Tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. Nella capitale tutto pronto per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di iraniani. Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere ad avvio dei negoziati il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo: sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Sarebbe fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Lo affermano fonti investigative francesi e monegasche citate da Le Parisien. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia un anno fa e poi estradato in Germania lo scorso novembre. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra per aver attaccato infrastrutture civili e servizi pubblici. Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Osservato speciale sulla pista di casa, Lewis Hamilton con la Ferrari, oggi libere, domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
4: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio.

0: Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Orto Frutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste. A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14:30, 15:30 e 16:30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
2: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
3: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
4: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
3: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
5: Le tue serate estive sembrano tutte uguali. Cambia ritmo con Monfalcone Estate. Eventi, concerti, cinema all'aperto, cultura e spettacoli trasformano la città in un grande palcoscenico, dal centro a Marina Giulia. Ogni giorno un'emozione, più eventi, più energia, più estate. Monfalcone Estate, il ritmo della città. Scopri tutti gli eventi sulle pagine social Monfalcone Eventi.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 30 minuti.
2: Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo.
3: Punto zero FM.
2: Eppure è così.

0: Allaccia il grembiule, si parte con Radio Chef, ricette, consigli, interviste ai professionisti e le eccellenze del territorio. Un viaggio tra sapori, storie e passione per la cucina.
1: Cari amici, ben trovati. Oggi a Radio Chef vi riportiamo al salumificio Sfreddo. Qui con me c'è Valentina, ben trovata.
2: Buongiorno a tutti, ciao a tutti.
1: Allora, d'estate, beh, c'è ancora più voglia di passare del tempo all'aperto, mangiare qualcosa di veloce, magari anche freddo, perché no, perché c'è già abbastanza caldo fuori, e qui da Sfreddo potete gustare tutta la tradizione triestina del prosciutto cotto, del crèn, della salsiccia di cranio e molto molto altro. Allora Valentina, qua siamo proprio davanti al banco salumi e c'è di tutto, ma qui nel vostro punto vendita di Giarizzole, oltre che quello di Via Battisti, si può proprio anche acquistare un panino, qualcosa da mangiare velocemente qui a Giarizzole e poi potete anche gustarlo al fresco.
2: Certo, abbiamo un sacco di tavolini sia all'aperto che all'interno, con l'aria condizionata magari quando fa molto caldo, e si può tranquillamente mangiare il panino seduti, oppure un panino di cotto, di Vienna, di cranio, di crudo, salame, indifferente, quello che uno vuole, oppure dei piatti. Abbiamo il piatto, quello nostro caldo, il piatto sfreddo con i prodotti tipici, il prosciutto cotto, la porchetta, la Vienna e la cranio, tutto condito con senape crèn. E oppure, appunto, adesso che c'è un po' più caldo, possiamo fare dei piatti un po' più freschi. Abbiamo l'insalata di riso con dentro comunque il nostro cotto, poi facciamo i piatti di burrata e bresaola. E dei piatti di tacchino con la mozzarella e i pomodori secchi, sempre prodotti, diciamo, di nostra produzione. Parlo sempre dei salumi. E, insomma, qua si può decidere di fare un pranzo oppure una merenda tranquillamente al fresco oppure in giardino.
1: Eh sì, un pranzo è anche una sosta di lavoro, ma non solo, dovete andare al mare, potete passare qui prima di andarci e fare la scorta per il vostro pranzo o per prepararvi già un aperitivo da fare la sera al tramonto. E non vi preoccupate se invece dite: ah, ma io salumi non mangerei tutti i giorni, perché qui avete delle ottime insalate di riso, delle paste con le verdure e la gastronomia.
2: Certo, si può fare tutto per asporto. E, se uno ha bisogno e ha fretta, ci può anche telefonare, ci può chiamare, noi prepariamo tutto, uno arriva, prende la sua spesa e può andare al mare, oppure gli prepariamo le cose per le sue feste, se ha un aperitivo a casa con gli amici, senza nessun problema. Prepariamo anche dei vassoi con ad esempio delle cose impanate, melanzane, zucchine impanate, così uno a casa magari non usa i fornelli con questo caldo, quindi qua potete trovare un po' di tutto.
1: E poi se magari avete invitato dei parenti da lontano, gli volete veramente far provare la vostra cucina e le tradizioni triestine, c'è veramente tutto quello che potrete cercare anche per preparare dei piatti particolari. Ma andiamo a vedere di che cosa si tratta prima, dai, andiamo Valentina. Allora Valentina, eccoci qua, possiamo definire questo un piccolo supermarket a chilometro zero, perché qui potete trovare tutti i prodotti del nostro territorio. Intanto i salumi di Sfreddo, io vi posso dire che qui in questa posizione potete sentire dei profumi eccezionali, no?
2: Sì, esatto, qui abbiamo appesi i nostri crudi che uno può acquistare anche a pezzi interi. Abbiamo il San Daniele, oppure, scusatemi, San Daniele, questo qua è stagionato 24 mesi, oppure anche dei pezzi un po' più piccoli, uno deve fare magari una festa con poche persone oppure vuole fare un regalo. Abbiamo i crudi da prezzo più piccolini, sui 7 kg, che uno può prendere e gestirsi facilmente a casa.
1: Beh, ci sono dei veri e propri appassionati del taglio del prosciutto, che poi a una festa fa assolutamente scena. Vieni Valentina, perché qui noi andiamo avanti, abbiamo tantissimi prodotti tipici dagli amari del territorio, ovviamente il caffè e tante tantissime birre, senza contare anche la possibilità di provare sottaceti, sott'olio, condimenti per i formaggi e tanto altro, vero?
2: Sì, qui abbiamo, allora, oltre alle birre artigianali del nostro territorio, veramente buonissime, e abbiamo anche del ottimo olio sempre del territorio e aceto buonissimo fatto da un grandissimo artigiano. Poi abbiamo le salsine da abbinare ai piatti, uno non ha voglia sempre di cucinare, abbiamo un sacco di tipologie sia a livello di selvaggina oppure anche più classiche al pomodoro, pesto, queste cose qua, tanti sottaceti, e carciofini, tantissimi tipi di olive, e marmellate, biscotti, la pasta di Gragnano, insomma un sacco di cose.
1: Beh, allora insomma, venite qua e la vostra estate è garantita, avete idee per ogni giorno, da una cena in famiglia in giardino, in terrazzo, picnic in spiaggia in queste calde estate, avete veramente tutto quello che vi serve. Ma non è finita qua, perché con tutto ciò, oltre alla birra, c'è anche la possibilità di gustare un buon bicchiere di vino, magari già fresco, no?
2: Certo, nella sala vini, adesso vi mostrerò, abbiamo due frighi dove teniamo i vini, quelli fermi e quelli spumantizzati, uno si può scegliere, abbiamo tantissime etichette, credo per tutti i gusti.
1: Come dicevamo, Valentina, non poteva mancare il reparto vini, dove veramente ci sono i vini selezionati del territorio per tutti gli appassionati. Poi sappiamo che il momento in cui si gusta un bicchiere di vino è sempre un momento prezioso, no?
2: Certo, il vino si beve volentieri in qualsiasi occasione e noi qua abbiamo veramente una grande selezione di vini appunto del nostro territorio, e sia fermi che spumantizzati, e abbiamo la possibilità in questo momento, ma insomma comunque tutto l'anno, di averlo anche fresco. E abbiamo due belle cellette dove teniamo i vini. Se uno ad esempio vorrebbe assaggiare un tipo di vino che non sa ad esempio il gusto, abbiamo la possibilità di farglielo assaggiare giù al banco, così prima di magari comprarlo può testarlo.
1: Beh, questa è una grande possibilità, e poi ricordatevi che potete sempre passare a fare un aperitivo qui, quindi un buon bicchiere di vino e magari accompagnato dai vostri salumi qui a Giarizzole, si sta nel giardino, che non è neanche male, verso sera, oppure dentro c'è l'aria condizionata. Non solo, perché se avete una cena all'ultimo momento, volete portare un vino già fresco, qui lo hanno conservato in frigorifero e quindi non avete neanche il problema, no, di dover aspettare il tempo che si raffreddi.
2: No, certo, infatti uno viene qua, lo sceglie, possiamo fare anche il pacchettino regalo senza nessun problema, e così fa un dono gradito già pronto da consumare.
1: Fantastico, Valentina. E la comodità è che se per caso Giarizzole vi è un po' lontano, siete in centro, avete anche il punto vendita di Via Battisti, dove trovate tutto quello che vi abbiamo raccontato qui, e c'è anche la possibilità di portarvi via un panino per asporto mentre fate due passi in città.
2: Esatto, diciamo che adesso la nuova apertura di Via Battisti offre l'opportunità, oltre di fare la spesa, come è sempre stato, di farsi il panino, chi lavora in ufficio, là vicino, di farsi un panino per asporto, oppure anche mangiarlo lì nella salumeria, di tutti quelli che abbiamo anche qua, appunto di prosciutto cotto, di crudo, di mortadella, di salame, insomma si può anche lì chiamare senza nessun problema, noi prepariamo, uno magari a fretta ha proprio i minuti contati, e quindi noi volentieri gli facciamo questo servizio.
1: Fantastico. Allora ricordiamo infine, Valentina, sia Giarizzole che Via Battisti, un po' quali sono gli orari. Voi avete comunque l'orario continuato?
2: Allora, qua in Via Giarizzole abbiamo l'orario dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e al sabato dalle 8 alle 14. Mentre in via Battisti l'orario è sempre continuato dalle 8 di mattina alle 19:30 di sera.
1: Quindi insomma, l'ora che manca la trovate comunque in via Battisti. Noi vi aspettiamo, perché poi la prossima settimana vi sveleremo anche come organizzare una festa perfetta, grazie proprio a tutto quello che trovate da sfreddo. Organizzerete una festa veramente che rimarrà nella memoria. Grazie Valentina e buon lavoro.
2: Grazie, grazie a voi, buon lavoro a tutti, ciao.
1: E dopo queste tentazioni irresistibili di sfreddo, noi procediamo con la nostra puntata. Vi ricordo che ovviamente torneremo da sfreddo anche la settimana prossima, perché parleremo di come organizzare una festa d'estate, un aperitivo, una grigliata, una festa in giardino, in spiaggia, un ritrovo tra amici, grazie a sfreddo, sorprendendo tutti con poche mosse. Quindi non perdetevi la puntata della prossima settimana. Intanto però tornando all'estate, procediamo pensando a pranzi estivi pratici e veloci. Infatti oggi vi parleremo di un grande classico, che è appunto la pasta fredda. D'estate frutta e verdura maturano in fretta e ovviamente hanno una conservazione meno lunga. Per questo la mia ricetta del giorno di oggi è pasta fredda svuota frigo antispreco. Come la prepareremo? Beh, innanzitutto prendiamo pennette, fusilli che ci sono avanzati. Sapete, quando si fa la pasta capita che rimanga sempre un pochino di ogni tipo da parte, che non è mai abbastanza per fare la pasta successiva. Allora prendete un po' tutti gli avanzi, li preparate, scolateli al dente e li raffredderete subito sotto l'acqua. Quindi andrete ad unire, ad esempio, quei pomodorini leggermente morbidi che vi sono rimasti in frigo, tagliati a cubetti. Poi qualche cubetto di zucchina grigliata del giorno prima, delle foglioline di basilico e una generosa manciata di dadini di prosciutto cotto da inserire nella vostra pasta per darle la giusta sapidità. Poi aggiungeremo un filo d'olio extravergine d'oliva e il pranzo da spiaggia è servito. A piacere ovviamente potete aggiungere tutto quello che vi è avanzato nei giorni precedenti, qualche pezzettino anche di formaggio, qualche oliva, qualche sottaceto. Sulla scia poi della corretta gestione dei cibi con il caldo, andiamo a fare la spesa come sempre ai supermercati Bosco di Trieste. I punti vendita sono davvero tanti, per esempio via del Coroneo a Trieste, con parcheggio, il punto vendita in centro più comodo per chi deve usare la macchina, oppure in piazza Goldoni a Trieste per una spesa veloce o anche per acquistare il pranzo, quelle due o tre cose che ci siamo dimenticati, centralissimo, e anche con qualche specialità dedicata. Poi c'è la nuova apertura ad esempio di via Pirano, oppure per chi abita sull'altipiano c'è il punto vendita di Opicina. Ma insomma ce ne sono veramente tanti, li trovate anche online cercando i supermercati Bosco di Trieste, oppure sbirciate se siete a Trieste e vedete passare qualche bus con la pubblicità dei supermercati Bosco e tutti i punti vendita. Ma torniamo ai nostri supermercati Bosco, dove vi ricordo trovate sempre prodotti freschissimi, la possibilità di approfittare di qualche offerta del momento, anche ad esempio di quei prodotti che sono in scadenza e vengono spesso scontati al 50%. Potete approfittarne ricordandovi che ovviamente d'estate, se si tratta di cose fresche, bisognerà veramente consumarli a stretto giro, ma una pasta come quella che vi abbiamo raccontato poco tempo fa è sicuramente la soluzione ideale proprio per poter approfittare anche di queste occasioni. E poi vi ricordiamo anche che per evitare sprechi in questo periodo in cui fa molto caldo, ricordiamoci di acquistare frutta e verdura in piccole quantità, ma sempre freschissima. E allora abbiamo preparato per voi anche una piccola lista della spesa di stagione perfetta per creare tre insalate veloci con la frutta che sono ideali contro la calura. La prima proposta è l'insalata rinfrescante. Per prepararla vi serviranno la valeriana, dei meloni a cubetti, cetrioli e filetti di pollo cotti. Poi c'è l'insalata esotica nostrana. Per prepararla vi serviranno rucola, peschi a fettine e un tocco di formaggio caprino fresco. Ed infine l'insalata a contrasto gourmet. Quindi per prepararla useremo del lattughino, delle albicocche spadellate, dello speck croccante che trovate fornitissimo al Banco Carni e Salumi di Bosco, dove la qualità è sempre di casa. E poi vi ricordiamo che se avete deciso di preparare una grigliata tra amici o di usare la vostra griglia in terrazzo e giardino, vi basta andare da Bosco presso le loro macellerie, anche per esempio nel punto vendita di Via Orlandini c'è tanta fornitura, e prenotare quello che vi servirà per la vostra grigliata, così l'avrete pronta e freschissima da abbinare ai tanti prodotti a chilometro zero anche del Carso Triestino. E perché no, all'ottima birra Bosco, ne trovate di varie tipologie proprio per tutti i gusti, da quella lager alla pilsner fino alla IPA e molto di più, ma trovate un fornitissimo bancone birre con veramente un sogno per tutti gli appassionati che vogliono provarne di tipologie diverse, oltre che la grande scelta di vini che trovate sempre ai supermercati Bosco. Ma passiamo al giardino, perché l'estate non è soltanto cucina, ma anche il momento di godersi l'orto e il giardino di casa. Per raccogliere le vostre verdure, quindi senza rovinare le piante, o per potare i piccoli arbusti estivi, vi servono gli strumenti adatti. E qui entra in gioco Filoutensili in Attisone, Ale Proso di Premariacco. Sul sito filoutensili.com scoprirete che da Filoutensili in Attisone non solo trovate tutto quello che vi serve per avere i vostri utensili sempre affilati alla perfezione, non solo coltelli da cucina, ma anche una selezione dei migliori utensili per il fai da te in giardino e nell'orto, con lame perfettamente affilate e bilanciate per lavorare in sicurezza e con il minimo sforzo. Perché creare significa unire, non solo separare, grazie appunto ai tagli perfetti che Affila Utensili Natisone vi propone per i vostri utensili nuovi oppure da far affilare, riuscirete a creare con serenità, senza infortuni e con tutto quello che il tocco estetico vuole, ma anche appunto la giusta manutenzione, come dicevamo, per quanto riguarda il giardino. Andiamo in montagna anche questa settimana, perché se cercate un po' di fresco per sfuggire all'afa cittadina, allora la rotta ci porta dritti verso le vette di Sappada, dove non potete non fare una sosta rigenerante dagli alimentari Cardis. Qui l'aria fine incontra i sapori autentici della montagna, perfetti per fare scorta di formaggi saporiti di Malga da abbinare ad insalate estive, oppure ancora più semplicemente potete farvi preparare un pranzo direttamente dalla gastronomia degli alimentari Cardis. Lo chef li preparerà pronti per voi, non vi resta che chiamare e prenotare e scoprire quale può essere il piatto dedicato a voi. Per trovare tutte le informazioni e dare un'occhiata a quello che propongono, potete trovarli su internet, quindi vi basta andare su Google e digitare Alimentare Cardis a Sappada, troverete il loro sito e tutte le ampie proposte gastronomiche che vi offrono nella bellissima cornice di Sappada. Non dimenticate, perché anche il posto giusto dove fermarsi quando tornate a casa, dovete portare qualche souvenir, qualche amaro del bosco come l'amaro Sappada, qualche salume, lo speck, oppure perché no, le proposte che sanno proprio di montagne, che prolungheranno questa vacanza anche quando tornerete a casa. Chiudiamo dalla parte opposta, dai monti passiamo al mare, perché la nostra puntata di oggi finisce proprio con il mare. Infatti abbiamo un collegamento speciale da una delle mete turistiche più amate della nostra costa. Lascerò infatti subito la linea a Lignano Sabbiadoro, perché lì troveremo lo chef Rudy Santuz pronto a presentarci un favoloso primo piatto interamente dedicato ai sapori, ai profumi e alla tradizione di Lignano, che come si dice, anzi come dicono, assomiglia alla Florida italiana. Per cui lasciamo la linea allo chef Rudy Santuz, che ci racconta di questo piatto ispirato lignano. Noi con Radio Chef torniamo la prossima settimana con ricette, curiosità e molto altro, e voi scriveteci la vostra ricetta, perché avrete in omaggio il nostro grembiule, a diretta@radio.0.it. Vi aspettiamo le vostre ricette. Buon fine settimana a tutti, vi lascio con Chef Santuz.
3: Buongiorno a tutti, sono Rudy Santuz, lo chef del ristorante The Taste al Bancout. Siamo qui a presentare un piatto che abbiamo promosso quest'oggi, che andiamo a promuovere oggi per l'evento, il piatto Florida, che praticamente comprende tutti i prodotti che troviamo nel territorio, le vongole, il branzino, i gamberi nostrani, e più abbiamo voluto richiamare anche i pinoli della pineta di Lignano e più una sablé di pane tostato per richiamare la sabbia di Lignano, sabbia dorata. Se volete venire a assaggiarlo, venite qui al ristorante The Taste al Bancout nel Monaco Suite Hotel. Grazie a tutti, buonasera.
0: Hai ascoltato Radio Chef, il programma dedicato a ricette, gusto e territorio. Rivedi la puntata sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. E non perderti le gustose ricette di Radio Chef su radio.0.it.
4: Just in time. Radio Orologio.
5: Sono le 12:53 minuti.
6: Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.
7: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
8: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
9: Raga, oggi mare o pizza?
10: E se facessimo entrambi? Prima trancio, poi barcola?
9: Allora, prima passiamo alla pizzeria La Napa in via 30 ottobre 11. Classica, maxi o a tranci, anche integrale, bio o al carbone vegetale. Alla Napa, trovi le pizze per tutti i gusti.
10: Pranzo, cena o premare con gli amici? La Napa è sempre l'idea giusta.
9: La Napa, la pizza che sa d'estate.
11: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito.
12: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Buongiorno da Marco Mancini.
1: L'Iran si prepara al lungo addio all'Ayatollah Ali Khamenei, 3 giorni di esequie e cerimonie in tutto il paese e milioni di persone attese a Teheran. La guida suprema, massima autorità religiosa del paese, venne uccisa nella prima ondata di attacchi israelo-statunitensi di febbraio. Le esequie, nel pieno dei difficili negoziati, hanno anche risvolti geopolitici. Laura Supino.
2: Esposte dalle scorse ore nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani, tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. La capitale è pronta per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di persone, un evento con cui la Repubblica Islamica punta a dare al mondo un messaggio di sicurezza e stabilità nel pieno dei difficili negoziati con gli USA per porre fine al conflitto. Già iniziato in moschea l'omaggio delle personalità, occasione anche per comprendere lo stato di salute dell'establishment iraniano preso di mira dai raid. Un'indicazione già arrivata dalla ricomparsa in pubblico, prima volta da febbraio, di Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie. Grande incognita è la prima possibile apparizione pubblica di Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema e figlio

0: del defunto. Moshta Barima si è ferito nello stesso attacco in cui venne ucciso il padre. Da allora le notizie sulle sue sorti si sono rincorse senza mai fugare definitivamente i dubbi sul suo stato di salute.
1: Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere in avvio di negoziato il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Galibaf. Obiettivo: sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani, che non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv hanno avvertito i negoziatori. Potrebbe essere fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità di Kiev di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia un anno fa, poi estradato in Germania a novembre 2025. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra. Dobbiamo dare un messaggio molto preciso. Ognuno di noi ha le sue idee, ma se vogliamo dare risposte e ricostruire fiducia verso il mondo del lavoro, serve stare uniti per cambiare la situazione. Lo ha detto il segretario generale della CGIL Landini intervenendo al congresso della UIL in corso a Padova, rivolgendosi ai leader di CISL e UIL, Fumarola e Bombardieri presenti in sala. A Roma l'assemblea ANBI ha firmato il protocollo d'intesa per le emergenze climatiche. Nicola Compagnone.
2: Gestione dell'acqua e dei bacini idrici al centro dell'assemblea ANBI a Roma. L'acqua è strategia e il modello italiano per la sicurezza, la crescita e la pace, alla presenza di istituzioni, esperti e associazioni di categoria. Massimo Gargano, direttore generale ANBI, l'associazione dei consorsi di bonifiche e irrigazione.
3: C'è un modello di sviluppo, c'è una progettualità pronta che è quella del piano invasi ANBI col diretti, piano invasi multifunzionali, risponde ad esigenze potabili, energetiche, ambientali e poi anche a quelle energetiche. Oggi abbiamo opere nuove, progetti nuovi e rispetto ad esigenze vecchie dobbiamo semplicemente accelerare i tempi.
2: La gestione dell'acqua è strategia, da cui l'esigenza di attuare politiche volte al suo immagazzinamento per combattere la siccità. Luigi Deramo, sottosegretario all'agricoltura.
4: Arrivare nel più breve tempo possibile a licenziare un modello che possa essere attuabile su tutto il territorio. Questo comporterebbe un beneficio immediato per quanto riguarda il potenziamento dell'economia, del turismo, dell'occupazione nelle aree interne del nostro paese.
2: Nel corso dell'assemblea ha siglato anche il protocollo d'intesa tra ANBI, Dipartimento della Protezione Civile e Autorità di Bacino per la gestione delle emergenze.
1: La sanità è un mercato sempre più appetibile per gli interessi dell'impresa privata, un fenomeno che sta cambiando in peggio anche il volto del sistema sanitario nazionale. Lo sostiene nel suo ultimo libro L'industria della salute Vittorio Agnoletto, medico e docente di medicina sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Il nostro sistema, sostiene, è sempre più sbilanciato verso la cura a svantaggio della prevenzione.
5: Mentre il pubblico guadagna, cioè risparmia, se le persone stanno bene, e quindi dovrebbe puntare molto sulla prevenzione, il privato guadagna sui malati e sulla malattia. Per il privato la prevenzione è un avversario. Se c'è una buona prevenzione, diminuiscono i malati e diminuiscono i profitti delle strutture private. Il disastro è quando ai vertici della sanità pubblica vi sono persone che ragionano come se gestissero delle strutture private.
1: Benvenuto Max, come da sua consuetudine il presidente del Napoli De Laurentiis annuncia via social l'ingaggio di Massimiliano Allegri, ufficializzando l'accordo raggiunto da tempo. Il tecnico ha firmato un triennale da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
6: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
7: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e
8: I genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
9: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
10: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
9: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
11: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
9: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
12: Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia. Aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge. Ogni giorno dalle 10 a mezzanotte.

0: Venezia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Vediamo la situazione del meteo delle coste dell'Istria, subito a Costa Slovena, Isola, Pirano, Capodistria e Porto Rose. Beh, oggi abbiamo cielo poco nuvoloso, venti moderati fino a 22 km all'ora, con temperature tra 21 e 30 gradi. Domani invece sereno, venti che andranno in intensità fino a 22 km all'ora, temperature tra i 23 e 29 gradi. Andiamo invece alla costa istriana croata, Umago, Parenzo, Rovigno, Pola. Beh, vediamo subito che oggi cielo poco nuvoloso, venti che arriveranno a 25 km all'ora con temperature tra i 22 e 30 gradi. Domani invece velato poco nuvoloso con venti fino a 27 km all'ora, temperature tra i 23 e 28 gradi.
0: Il meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da
3: Sognate una fuga nella natura.
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
3: I feel Slovenia.
5: Il 4 luglio per la notte dei saldi. Accendi la serata con Party Time. Sotto la sede di Radio Punto Zero in Corso Italia, angolo via Roma, ti aspetta una festa tutta da ballare sotto le luci della notte dei saldi. In console il DJ set di Mr. Jake e con Marco la magia del sax live. Dress code Total White. Vieni vestito di bianco e vivi con noi una notte di musica, energia e divertimento. Party Time. Sotto la sede di Radio Punto Zero in Corso Italia, angolo via Roma. Il 4 luglio, il centro balla sotto le stelle.
6: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito.
7: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
8: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crem. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
7: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
8: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
7: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
9: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
10: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop 8-19.30, sabato 8-14, gastronomia 9.30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
11: State ascoltando Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venezia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališču Trst in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan, prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.
3: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
4: Oh yes! Sta tornando il weekend più buono dell'estate! Dall'11 al 12 e dal 18 al 19 luglio arriva la festa del prosciutto di Sauris! Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, Sauris si accende di musica, profumi e gusto autentico! Prosciutto di Sauris IGP appena affettato, formaggi tipici, la mitica Zeare Beer, mercatini, dolci, frutti di bosco e tante specialità da scoprire! E poi, visite guidate tra prosciuttifici e birrifici, tra montagne spettacolari e tutta la magia di Sauris. Festa del prosciutto di Sauris, dove il gusto incontra la tradizione. Scopri il programma su sauris.org/eventi.
5: Stanco del caldo soffocante in città? Vieni a rinfrescarti al Lago di Raibl, a Cave del Predil. Spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni, SUP, canoe e pedalò per il massimo del relax e del divertimento. E per una pausa gustosa c'è il nostro chiosco con fast food e bevande freschissime. Natura, aria fresca e acqua cristallina, il mix perfetto per la tua estate. Centro Nauti Cave, il paradiso fresco a due passi da te.
6: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
7: Le tue serate estive sembrano tutte uguali. Cambia ritmo con Monfalcone Estate. Eventi, concerti, cinema all'aperto, cultura e spettacoli trasformano la città in un grande palcoscenico, dal centro a Marina Giulia. Ogni giorno un'emozione, più eventi, più energia, più estate. Monfalcone Estate, il ritmo della città. Scopri tutti gli eventi sulle pagine social Monfalcone Eventi.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 14 e 11 minuti.
4: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG, avventure sotterranee.
5: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it. Entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026. Il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.
6: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi. Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
8: Raga, oggi mare o pizza?
9: E se facessimo entrambi? Prima trancio, poi barcola?
8: Allora, prima passiamo alla pizzeria La Napa in via 30 ottobre 11. Classica, maxi o a tranci, anche integrale, bio o al carbone vegetale. Alla Napa, trovi le pizze per tutti i gusti.
9: Pranzo, cena o premare con gli amici? La Napa è sempre l'idea giusta.
8: La Napa, la pizza che sa d'estate.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa del Friuli Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, Marcellino Salvador.
2: Buongiorno, per quanto riguarda la costa, giornata bella, direi ideale. Diciamo che in serata però un minimo di rischio di qualche pioggia c'è, nulla di eclatante, però non possiamo dare per scontato che in serata non accada niente, questo perché un fronte sta scendendo dall'Austria verso di noi e potrebbe dare verso sera qualche pioggia sparsa. Giornata di domani invece più sicura, tutto il giorno, tutte le 24 ore direi bel tempo sulla costa, e quindi giornata normale estiva con venti di brezza e senza neanche la possibilità di qualche episodio serale. Episodi serale che invece potranno tornare con domenica sera, in cui ci sarà anche la possibilità di temporali, quindi una domenica probabilmente bella, prevalentemente bella fino al tardo pomeriggio, e poi verso sera appunto il rischio di qualche temporale che non dovrebbe rovinare la giornata perché si tratta delle ultime ore, ma di cui va tenuto conto se si pensa di rimanere diciamo sulle rive o sulle spiagge fino a tarda sera e le attività serali. Ma su questa diciamo seguite gli aggiornamenti delle previsioni per la previsione di domenica sera. Dopodiché l'estate continua col tempo normale della nostra regione, quindi temperature massime intorno ai 30 gradi in pianura, poco sotto sulla costa, venti di brezza, qualche temporale in pomeriggio in montagna e con minor probabilità saltuariamente potrebbe esserci anche su pianura e costa, ma le giornate saranno prevalentemente belle, soleggiate, poi gli episodi serali sappiamo che fanno parte della nostra climatologia, quindi un tempo finalmente normale e in linea con la media diciamo climatica rispetto a quanto abbiamo vissuto negli ultimi 15 giorni.
1: Grazie mille, rimanete collegati per i prossimi aggiornamenti.
0: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
3: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla Notte dei Saldi di Trieste.
1: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito. Benvenuti all'Hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
2: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
1: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
2: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare, la spiaggia è a pochi passi.
1: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
2: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
3: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
4: Sognate una fuga nella natura?
1: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
4: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
1: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
5: I feel Slovenia.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
1: Porco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
0: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale.
2: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
0: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuto all'appuntamento con Meteo Montagna. Vediamo oggi al mattino poco nuvoloso, nel pomeriggio variabile, ci saranno temperature nella norma, però nel periodo ampia escursione termica nelle valli. Temperatura a 1000 metri 19 gradi, a 2000 metri 11 gradi. Domani cielo in prevalenza sereno, qualche cumulo pomeridiano, di notte al mattino insomma potrebbero cambiare. Venti di brezza, temperatura intorno alla norma del periodo, a 1000 metri 19 gradi, a 2000 metri 11 gradi. Vediamo Sappada invece, oggi previste nubi sparse, venti fino a 23 km all'ora con temperature dagli 11 ai 22 gradi. Domani cielo poco nuvoloso, venti arrivare fino a massimo 20 km all'ora con temperature da 9 a 22 gradi. Invece passiamo a Cortina d'Ampezzo, oggi velato, venti da fino a 28 km all'ora, temperature dai 12 ai 22 gradi. Domani cielo sereno, venti che andranno fino a 33 km all'ora con temperature tra i 10 e i 22 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: State ascoltando Verano Latino.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Grandi funerali in Iran per l'ex guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco militare congiunto tra Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. Tra massime misure di sicurezza e con l'omaggio delle autorità del governo, a Teheran è stata esposta la bara con il suo corpo, insieme ai diversi membri della famiglia morti con lui. I funerali dureranno in tutto dal 4 al 9 luglio. Il funerale nella capitale durerà 3 giorni, poi la salma verrà portata a Qom, la città santa dei seminari sciiti. L'8 ci saranno invece le esequie a Najaf, culla dello sciismo iracheno, e il 9 verrà sepolto nella sua città, Mashhad. Sospesi per i funerali colloqui indiretti di pace tra Iran e Stati Uniti, che comunque non sono arrivati a conclusioni significative. La caccia all'attentatrice di Monaco entra nella sua fase più serrata. Le autorità del Principato hanno reso noto un nome e un volto: Anastasia Bereskova, 39 anni, ucraina che parla tedesco, braccio tatuato con un serpente, ricercata dall'Interpol per il pacco bomba nel palazzo dove abitava l'oligarca ucraino Ermolaev. Dopo l'esplosione che ha ferito l'uomo, sua moglie e il figlio, l'attentatrice ha preso un'auto verso Ventimiglia in Italia e poi attraverso altri paesi europei. La perquisizione del suo ultimo domicilio in Germania non ha dato esito e latitante sarebbero emersi i suoi contatti con la criminalità organizzata. Il conflitto in Ucraina: gli ultimi 2 giorni sono stati più duri dall'inizio della guerra. Kiev si continua a scavare tra le macerie, 130 gli edifici colpiti a seguito degli attacchi missilistici russi sulla capitale che la contraerea ucraina non è riuscita a intercettare, sono 30 i morti, 99 feriti, 10 i dispersi. Per risposta, Kiev ha colpito siti energetici in territorio russo, in particolare a Belgorod, dove è stata interrotta la fornitura di gas e acqua. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Dramma al Lido di Camaiore in provincia di Lucca: un uomo di 80 anni ha ucciso l'ex moglie di 67 ricoverata in ospedale e poi si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. A quanto pare la donna era in gravi condizioni, da 3 settimane l'ex marito andava a trovarla regolarmente. Adesso è ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Come da sua consuetudine, il presidente Aurelio De Laurentiis lo ha annunciato via social postando "Benvenuto Max". Il tecnico ha firmato un triennale da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. E ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Legalità e sviluppo civile: è arrivata mercoledì in aula l'approvazione della proposta di legge recante misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. Il provvedimento dispone nuove e più efficaci tutele in favore dei soggetti più vulnerabili, fornendo loro supporto materiale e servizi. Mercoledì la Camera ha accolto per il consueto question time il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani, il ministro della difesa Crosetto, il ministro della PA Zangrillo e Anna Maria Bernini, titolare del Dicastero dell'Università e della Ricerca. Tra gli argomenti affrontati, il rafforzamento del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica, il ruolo italiano nell'operazione Epic Fury, il caro affitti per gli studenti universitari e le misure dedicate al rafforzamento delle competenze dei dipendenti pubblici in ambito PNR. Diritti e lavoro: si è svolta mercoledì presso l'11ª Commissione Lavoro della Camera l'audizione di rappresentanti del Comitato Italiano per l'UNICEF. Gli esperti dell'organizzazione sono stati ascoltati nell'ambito dell'indagine sulle problematiche del lavoro minorile, con particolare riferimento agli infortuni e alla sicurezza sul lavoro. Sicurezza e coesione sociale: mercoledì la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie ha ricevuto per un'audizione il prefetto e il questore di Roma, Lamberto Giannini e Roberto Massucci, ascoltati sulle materie di loro competenza. Tecnologia e diritti: si è svolta ieri presso la Sala della Regina di Montecitorio la presentazione della relazione annuale 2025 del Garante per la protezione dei dati personali. Il rapporto si sofferma

0: Ferma sugli effetti dell'intelligenza artificiale e sulle misure concretamente adottate per orientarne l'uso verso esiti socialmente sostenibili. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villac. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villac. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villac. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
3: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio, per gli amici Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
4: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato, Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
5: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Il 4 luglio, per la notte dei saldi, accendi la serata con Party Time. Sotto la sede di Radio.0 in Corso Italia, angolo via Roma, ti aspetta una festa tutta da ballare sotto le luci della notte dei saldi. In console il DJ set di Mr. Jake e con Marco la magia del sax live. Dress code Total White. Vieni vestito di bianco e vivi con noi una notte di musica, energia e divertimento. Party Time, sotto la sede di Radio.0 in Corso Italia, angolo via Roma. Il 4 luglio, il centro balla sotto le stelle.
3: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato, sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it, entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026, il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.

0: Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia. Aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge, ogni giorno dalle 10 a mezzanotte.
1: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
2: Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.
3: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina, 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
4: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
5: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. 3 giorni di lutto nazionale. Chiuso lo spazio aereo sopra Teheran, massime misure di sicurezza nella capitale iraniana per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, guida suprema per oltre 35 anni uccisa con i familiari nell'attacco di Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. La celebrazione finora posticipata per il conflitto dovrebbe muovere 15-20 milioni di persone. Va avanti

0: indica solo tre città in giallo: Firenze, Genova e Perugia. Intanto però si registrano episodi di intenso maltempo in diverse regioni. L'allerta gialla della Protezione Civile per violenti temporali riguarda Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. La depressione che sta interessando il nostro paese si sposta infatti verso lo Ionio, con temporali, grandinate e tempeste che possono provocare criticità idrogeologiche e idrauliche. In Sicilia si registrano già diversi episodi: un violento nubifragio si è abbattuto all'alba sull'isola di Stromboli alle Eolie, provocando danni nella frazione di Ginostra. Tre ergastoli per la strage di Altavilla. La Corte d'Assise ha condannato alla massima pena Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per il massacro avvenuto nel febbraio del 2024 in una casa del palermitano. Seviziati e uccisi la moglie di Barreca, il figlio di 16 anni, il piccolo di 5. Ad agire Barreca stesso, convinto ad effettuare un rito di purificazione dal demonio dalla presunta coppia di santoni che si facevano chiamare fratelli di Dio e avevano instaurato un clima di fanatismo religioso. Tennis: un solo italiano in campo oggi nel singolare maschile Wimbledon. Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, affronta nei sedicesimi lo statunitense Brooksby. Nel doppio femminile, esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova, attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte, tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta, da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
2: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla Grotta Gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla Grotta Nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG Avventure Sotterranee.
3: Il 4 luglio, per la notte dei saldi, accendi la serata con Party Time. Sotto la sede di Radio Punto Zero, in Corso Italia, angolo via Roma, ti aspetta una festa tutta da ballare sotto le luci della notte dei saldi. In console, il DJ set di Mr. Jake. E con Marco, la magia del sax live. Dress code, total white. Vieni vestito di bianco e vivi con noi una notte di musica, energia e divertimento. Party Time, sotto la sede di Radio Punto Zero, in Corso Italia, angolo via Roma. Il 4 luglio, il centro balla sotto le stelle.
4: Sabato 4 luglio torna la notte dei saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla notte dei saldi di Trieste.
5: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
6: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.

0: sia Giulia.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Vediamo la situazione del meteo delle coste dell'Istria, subito a Costa Slovena, Isola, Pirano, Capodistria e Porto Rose. Beh, oggi abbiamo cielo poco nuvoloso, venti moderati fino a 22 km all'ora, con temperature tra 21 e 30 gradi. Domani invece sereno, venti che andranno in intensità fino a 22 km all'ora, temperature tra 23 e 29 gradi. Andiamo invece alla costa istriana croata, Umago, Parenza, Rovigno, Pola. Beh, vediamo subito che oggi cielo poco nuvoloso, venti che arriveranno a 25 km all'ora, con temperature tra i 22 e 30 gradi. Domani invece velato poco nuvoloso, con venti fino a 27 km all'ora, temperature tra i 23 e 28 gradi.
3: Il meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da:
4: sognate una fuga nella natura?
5: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
4: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
5: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
6: I feel Slovenia.

0: pronti a vivere un'estate da veri campioni. Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it. Entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026. Il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
2: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.

0: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
1: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Sant'Iruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
0: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress. Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia. Aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge, ogni giorno dalle 10 a mezzanotte.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Hit Italia, la musica italiana di Radio.0.
1: Siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Hit Italia, ogni giorno dalle 16 alle 17 su Radio.0.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Hit Italia, un'ora con le hit di musica italiana.
3: Ci siamo

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Si completa stasera il tabellone degli ottavi di finale dei mondiali. Sono tre le caselle ancora libere, saranno occupate dalle vincenti degli ultimi tre incontri dei sedicesimi. Il via alle 20 da Dallas con la sfida tra due seconde nei rispettivi gironi, l'Egitto ancora imbattuto e l'Australia. Appuntamento a mezzanotte a Miami per l'Argentina di Leo Messi, mattatore con 6 gol in 3 partite finora, sulla carta assoluta favorita nel match con la rivelazione capoverde. Dovesse vincere stasera, l'Albi Celeste troverebbe la vincente di Australia-Egitto e negli eventuali quarti la squadra proveniente dall'ottavo tra la Svizzera e la vincente di Colombia-Ghana in programma a Kansas City alle 3:30.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Inizia l'era di Massimiliano Allegri al Napoli. Benvenuto Max, posta su X il presidente Aurelio De Laurentiis. L'accordo era raggiunto da tempo, mancava solo l'ufficialità. Il tecnico livornese, che raccoglie l'eredità di Antonio Conte, ha firmato un triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo a stagione più bonus. La formalizzazione dell'arrivo di Allegri si accompagna alle voci di mercato. Vorrebbe vicario per la porta e il suo fedelissimo Rabiot a centrocampo, e in difesa alla pista Gila, seguito anche da Atalanta e Milan, si affianca l'idea Gatti dalla Juventus. I bianconeri sarebbero a un passo dal definire il ritorno di Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. L'Inter ha chiuso per Provedel dalla Lazio, sarà il secondo portiere alle spalle di Martinez. Resta l'incognita sul nome del futuro CT della nazionale. Non chiarisce i dubbi il presidente della Federcalcio, sollecitato sulla possibilità che il direttore tecnico sia Paolo Maldini e l'allenatore Antonio Conte. Non mi fossilizzerei solo su questi nomi, dice a margine di un evento a Roma Giovanni Malagò, quando le scadenze sono a ridosso, uno un piano B o anche C ce l'ha. Tennis Wimbledon, nel giorno dei sedicesimi di finale di Jannik Sinner contro l'americano Brooksby, doccia fredda per i tifosi italiani. Sara Errani e Jasmine Paolini si ritirano dal torneo di doppio a poche ore dall'esordio. Il forfè delle azzurre per la scelta di Jasmine Paolini di dedicarsi esclusivamente al singolare. Formula 1 sulla pista di casa Lewis Hamilton, griffa le libere odierne del Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone, dietro all'inglese della Ferrari, il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes, l'altra rossa di Charles Leclerc e l'altra Mercedes di George Russell. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra 2 suite, 2 junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire

0: Fruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia ed Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30. Sabato 8:14. Gastronomia 9:30:15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
4: Diceva Mark Twain che il modo migliore per regalarsi una gioia è quello di cercare di regalare una gioia a qualcun altro. E una colazione da noi al David è regalare una gioia a tutta la tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il David, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto!

0: la zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento abbiamo l'ARPA, Marcellino Salvador.
3: Sì, buonasera. Per quanto riguarda il tempo sulla regione, direi che nel weekend abbiamo due giornate comunque estive sul bello, in particolare domani, in cui praticamente il sole tutto il giorno. Qualcosa in montagna nel pomeriggio potrà succedere, specie verso il Cadore, qualche rovescio verso, diciamo, prealpicarniche aree, verso il Cadore, verso il Veneto, ma si tratta dei soliti episodi normali di montagna, nulla di che. Temperature massime intorno ai 30 gradi in pianura, 28-29 lungo la costa, 20 di brezza. Per la domenica parte bene, giornata bella, poi dal pomeriggio in montagna qualcosa succederà, qualche rovescio temporale sparso, che poi verso sera potrà interessare anche zone di pianura e costa, quindi questa è una situazione da tenere d'occhio, diciamo, per la giornata festiva. Dopodiché nei giorni seguenti continua un tempo estivo normale per noi, in cui le giornate sono prevalentemente belle, soleggiate, temperature massime intorno ai 30 gradi in pianura, un po' meno sulla costa, e qualche episodio nel pomeriggio in montagna, qualche rovescio, qualche temporale, che poi in serata localmente potrebbe interessare anche altre zone, ma tempo normale, quello che di solito si ha d'estate normalmente sulle nostre zone. Non ci sono eccessi di caldo come abbiamo avuto per due settimane, non ci sono neanche però raffreddamenti che abbiano importanza, perché le temperature comunque rimangono o in linea o leggermente superiore alla norma. Buon weekend.
2: Grazie, ringraziamo Marcellino Salvador dell'ARPA e restate collegati.
4: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito.
1: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla Notte dei Saldi di Trieste.
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
5: I feel Slovenia.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Sei diplomato? Life Tech ITS Academy. La scelta giusta al momento giusto. Con Life Tech ITS Academy di Trieste puoi specializzarti in tecnologie biomedicali, ICT, nelle biotecnologie o nel benessere. 2 anni, tanti laboratori, stagi in azienda e oltre il 90% di occupazione. È il tuo futuro. Fallo partire ora. Scopri tutti i percorsi su itslifetech.it. Life Tech ITS Academy. Impara, conosci e cambia la tua vita.

0: Stanco del caldo soffocante in città? Vieni a rinfrescarti al Lago di Raibl, a Cave del Predil. Spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni, SUP, canoe e pedalò per il massimo del relax e del divertimento. E per una pausa gustosa c'è il nostro chiosco con fast food e bevande freschissime. Natura, aria fresca e acqua cristallina, il mix perfetto per la tua estate. Centro Nauti Cave, il paradiso fresco a due passi da te.
1: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
0: Raga, oggi mare o pizza?
2: E se facessimo entrambi? Prima trancio, poi barcola?
0: Allora, prima passiamo alla pizzeria La Napa in via 30 ottobre 11. Classica, maxi o a tranci, anche integrale, bio o al carbone vegetale. Alla Napa, trovi le pizze per tutti i gusti.
2: Pranzo, cena o premare con gli amici? La Napa è sempre l'idea giusta.
0: La Napa, la pizza che sa d'estate.
3: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crem. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
3: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
3: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
4: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17:52.
2: Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di

Buona serata da Daniela Ubaldi. Il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla sottrazione di questo potente oppioide sintetico. Dalle 80 fiale potrebbero

0: tedesca è stata ripresa da numerose telecamere di sicurezza e viene ora ricercata. Nel mettere la bomba davanti all'abitazione di Ermola Eva in Monaco, la sospettata potrebbe non aver agito da sola, conferma il procuratore di Monaco nella conferenza stampa relativa alle indagini, sfociate in un mandato di arresto internazionale. Il caro carburanti si riaffaccia nelle tasche degli italiani. Termina oggi lo sconto sulle accise dei carburanti, benzina e gasolio torneranno ai prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro sulla rete autostradale. Si attenua l'emergenza caldo sull'Italia, oggi bollini gialli solo 9, domani il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute indica 3 città in giallo: Firenze, Genova e Perugia. Intanto si registrano episodi di intenso maltempo in diverse regioni, allerta gialla della Protezione Civile per violenti temporali su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS, insieme sempre.
2: Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS ha approvato il rendiconto generale 2025, che si chiude con un saldo della gestione finanziaria di 16,8 miliardi di euro, un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi ed un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi di euro. Un risultato che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano e il suo contributo alla stabilità complessiva del sistema paese. Nel 2025 le entrate sono state 571 miliardi, di cui 294 di entrate contributive, in crescita del 3,6% rispetto al 2024, e 165 miliardi di trasferimenti dalla fiscalità generale, in riduzione dell'8,4%. Le uscite complessive ammontano a 554 miliardi, di cui 425 per prestazioni istituzionali, cresciute del 2%. Più nello specifico, il 2025 ha fatto registrare un incremento di 4,4 miliardi della spesa per le pensioni, arrivata a 325,06 miliardi, dovuto quasi per intero alla rivalutazione degli assegni. La spesa per il sostegno al reddito aumenta di 800 milioni, crescono di 2,4 miliardi le spese per l'inclusione sociale, trainate dalla crescita dell'assegno di inclusione, stabili infine le spese a sostegno della famiglia a 26,7 miliardi di euro. Insieme per le imprese e le università è partito da Roma il primo roadshow dedicato a fisco, previdenza e servizi digitali per le imprese, i lavoratori, le nuove generazioni, promosso da Agenzia delle Entrate e INPS. Il ciclo di incontri, che farà tappa in numerose regioni italiane, intende creare un filo diretto di dialogo e confronto con il mondo produttivo e con quello delle università, per approfondire gli argomenti di maggiore interesse, dalle agevolazioni per le aziende a quelle per i dipendenti, dai servizi online alle regole per i giovani che si apprestano a entrare nel mondo del lavoro. Alla presentazione a Palazzo Mazzoni, sede dell'Accademia INPS, sono intervenuti il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, il presidente dell'Istituto Gabriele Fava, il direttore generale di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e Riscossione Vincenzo Carbone e il direttore generale di INPS Valeria Wittenberga. La collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato il presidente Fava, rappresenta un passaggio importante nel percorso di modernizzazione della PA. L'obiettivo è accompagnare le imprese nella conoscenza dei servizi, delle opportunità e degli strumenti disponibili, guardando anche ai giovani al loro ingresso nel mondo del lavoro. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.
4: Oh yes! Sta tornando il weekend più buono dell'estate. Dall'11 al 12 e dal 18 al 19 luglio arriva la festa del prosciutto di Sauris. Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, Sauris si accende di musica, profumi e gusto autentico. Prosciutto di Sauris IGP appena affettato, formaggi tipici, la mitica Zeare Beer, mercatini, dolci, frutti di bosco e tante specialità da scoprire. E poi, visite guidate

0: tra prosciuttifici e birrifici, tra montagne spettacolari e tutta la magia di Sauris. Festa del prosciutto di Sauris, dove il gusto incontra la tradizione. Scopri il programma su sauris.org/eventi.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
4: Le tue serate estive sembrano tutte uguali. Cambia ritmo con Monfalcone Estate. Eventi, concerti, cinema all'aperto, cultura e spettacoli trasformano la città in un grande palcoscenico, dal centro a Marina Giulia. Ogni giorno un'emozione, più eventi, più energia, più estate. Monfalcone Estate, il ritmo della città. Scopri tutti gli eventi sulle pagine social Monfalcone Eventi.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
2: Bentornati al nostro Big 40, oggi è venerdì e ricomincia l'appuntamento con i 10 brani della settimana. Siamo arrivati a top 10, Igor, sei emozionato?
3: Yeah, siamo pronti!
2: Se oggi, anche oggi qualche cantante assomiglierà a qualcuno, no, lo scopriremo tra poco.
3: Giuro che adesso no.
2: Intanto arrivano ad aprire la tranche di oggi Mace, Salmo e Colapesce con il brano che si intitola Cattive Abitudini, una traccia che unisce musica elettronica, rap e cantautorato che riflette sulla fragilità umana e la difficoltà di liberarsi da quello che ci fa soffrire.
3: Oh, che dolce. Invece abbiamo la nostra big star, la nostra pop star international, chiamo di Madonna, con la Sabrina Carpenter, nona posizione, con la canzone Bring Your Love, dove insomma la nostra Madonna ha 70 anni, non so se 70 o poco più, comunque rimane sempre la nostra Madonna.
2: Ma soprattutto questo singolo anticipa il suo nuovo album che sarà proprio in stile dance e la continuazione di quello dance che aveva lanciato
3: 67 prima. Anni a Madonna.
2: Beh, vedi, già la faccio i più vecchia, poverina.
3: Vabbè, dai, 67, sei già nei 70.
2: Vabbè, ma no, anche tu allora, scusa.
3: Esatto, ma io sono nei 50 però.
2: Sì, vabbè, ho capito, 50. Un attimo che ti giri e sei nei 70.
3: Mi girerò. Poi abbiamo quelli che stanno per arrivare anche loro.
2: Dove arrivano?
3: I Pinguini.
2: Dove arrivano, dimmi?
3: No, stanno arrivando col nuovo
2: brano
3: adesso. No, qua col nuovo
2: album,
3: un
2: concerto, nuovo concerti,
3: no, tutto nuovo,
2: nuovi
3: perché adesso
2: concerti.
3: Sta presentando tutto
2: e
3: quanto
2: sono, tu lo sai,
3: no, ancora no, non hanno messo ancora tutte le date, stanno facendo, no, ma c'è, è bello perché insomma hanno fatto pubblicità in giro, però è figo, tanto guarda, tanto che tu parli io guardo.
2: Sì, bravo. Intanto il pezzo che anticipa una nuova fase del percorso della band e il loro tour negli Stati 2027, non 26 ma 27, si chiama Scusa Sorry Lo Siento, un pezzo decisamente estivo con tanto di videoclip già online. Il singolo, appunto, di che cosa parla? Una canzone estiva un po' anomala perché è una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia, che cos'è? La capacità di parlare lingue che non si conoscono, ovvero più in generale affronta il tema dell'incomunicazione, comunicabilità nei rapporti, declinato attraverso un immaginario lontano dai cliché tipici della stagione estiva. Devo dire interessante, molto molto interessante.
3: Anche perché il primo concerto a Bibione, se volete, il 4 giugno 2027, perfetto.
2: E tra l'altro il videoclip è molto carino perché si muove un po' tra luoghi abbandonati, questo immaginario sospeso tra realtà e soprannaturale, questi spazi un po' decadenti, stile fantasmi, bello, molto interessante questo pezzo. Posizione 7 si balla.
3: Bob Sinclair con Kizal, Kent White. Beh, qua si balla, quindi dobbiamo ballare, svegliarci, sudare. Settima posizione, andiamo a ascoltarcelo. Poi ottava, i nostri
2: Pinguini Tattici Nucleare, Sorry Scusa Lo Siento.
3: Nona, Madonna con la Carpenter, Bring Your Love.
2: Alla posizione 10 invece aprono May, Salmo e Colapesce con le loro cattive abitudini.

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
2: Il 4 luglio per la notte dei saldi, accendi la serata con Party Time. Sotto la sede di Radio.0 in Corso Italia, angolo via Roma, ti aspetta una festa tutta da ballare sotto le luci della notte dei saldi. In console il DJ set di Mr. Jake e con Marco la magia del sax live. Dress code Total White. Vieni vestito di bianco e vivi con noi una notte di musica, energia e divertimento. Party Time, sotto la sede di Radio.0 in Corso Italia, angolo via Roma. Il 4 luglio, il centro balla sotto le stelle.
3: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
4: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
5: Antignana vi invita al Festival Estivo del Prosciutto il 10 e l'11 luglio. Dalle ore 19 vi aspettano eccellenti prosciutti, prodotti tipici locali e tanto divertimento. Programma musicale, venerdì Gruversi e Cambi, sabato Replay Band e Minea. 10 e 11 luglio, Antignana, nel cuore dell'Istria. Festival Estivo del Prosciutto, con ingresso gratuito.
6: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Benvenuti alla nostra Big 40, ritornati in sesta posizione, The Colors con Rolling Stones. Bello, insomma, si va a colpo sicuro. Invece arriviamo ancora più caldo.
3: Si va a colpo sicuro.
2: Sì, beh, con lui sì, dai, Colors si va sempre.
3: Bello questo pezzo invece che mette insieme le voci di Blanco ed Elisa, ma anche le loro capacità di raccontare e di trasmettere emozioni attraverso la musica e la loro voce sensazionale e particolare. Il brano si chiama Ricordi.
2: Invece poi arriviamo con One Republic.
3: Questo... Che ritornano, finalmente.
2: Loro sono tipo come se mi sembrano gli anni dei Backstreet Boys
3: sono un po' diversi
2: però insomma sono quelle cose rimasugliate un po' che giri Take That rimasi giri il pentolone perché One Republic non è quello che dopo uno è uscito il frontman è uscito è andato è tornato
3: sì può darsi però come genere musicale sono abbastanza distanti dalle boy band però il pezzo si chiama Need Your Love alla posizione numero 4. Quindi ci sentiamo One Republic, Elisa e Blanco, The Colors, tutti insieme senza interruzioni, perché poi arrivano i top 3 di questa settimana. Non mancate tra

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
2: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67 Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin. Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it, entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026, il calcio, il divertimento. Vi aspettano a Trieste. Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi. Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto.
3: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Bentornati allora al nostro Big 40. Intanto partiamo subito con un appello per il fine settimana. Il nuovo singolo di Saif, il secondo classificato al Festival di Sanremo, che sta andando fortissimo anche in tutte le radio nazionali. Si chiama Buona Domenica.
3: Buona! Invece, in seconda posizione, l'uomo romano, che ormai è italiano, Harry Styles, che lo vedete in giro oppure a fare qualche cosa in giro per il mondo. American Girls.
2: Grande.
3: Beh, lui
2: Styles,
3: insomma, sta girando anche nei salotti un po' romani con le persone, un po' quelle che ci, insomma, non dico i VIP, però un po' culturati ci sono. C'è Crepè, ci sono tanti altri che insomma l'hanno conosciuto, che
2: detto. Beh, che lui è un grande artista.
3: Sì, sì, che è una bella persona. E poi invece primo, nuova entrata, beh insomma bel pezzo.
2: Beh, siamo
3: fresco,
2: due
3: fresco.
2: Persone che
3: sì,
2: come dire emanano positività e energia da tutti i pori e fai un singolo messo assieme. Loro sono Giovanotti ed Alfa. Potremmo già dire che la useremo tantissimo durante la barcolana, perché il brano si chiama Buon Vento.
3: Buon Vento!
2: Tipico augurio, insomma, che si fa quando si va in barca a vela.
3: Infatti, dai, però useremo, faremo la sigla. Sigla di quest'anno la faremo fare buon vento.
2: Direi di sì.
3: E
2: quindi
3: allora, buon
2: già
3: vento.
2: Ci portano sulla scia della preparazione della barca.
3: Buon vento e buona serata. Mi raccomando, buona serata.
2: Buon vento a tutti, ma soprattutto buona domenica. Quindi abbiamo riassunto un po' il trio di brani che sentiremo adesso. Poi Harry Styles, American Girls. Noi torniamo con la nostra Big 40 sabato in replica dalle 16 fino alle 20 per sentire tutte le 40 posizioni. E poi la prossima settimana da martedì. Ciao e buon weekend!

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Sono figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli. Così il Papa Leone XIV, che ha ricordato le sue radici americane e il contributo degli immigrati nella costruzione degli Stati Uniti, mentre riceveva da Filadelfia la Medaglia della Libertà. Collegato online con il National Constitution Center, ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776 e i valori sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. Domani, per Papa Leone XIV, una visita a Lampedusa di forte segno simbolico, un messaggio opposto alla remigrazione, ricorda il vescovo di Agrigento. All'ospedale israelitico di Roma, sparite 80 fiale di fentanyl, l'oppioide sintetico più potente in circolazione, scatenando l'allarme per una possibile diffusione illegale di una sostanza che negli Stati Uniti ha causato 70.000 morti nel 2023. Gli investigatori ipotizzano un'azione su commissione, indaga la procura di Roma con i carabinieri dei NAS. Il governo ha convocato una riunione

0: rinnovo. Associazione degli autotrasportatori parlano di colpo durissimo e chiedono un credito d'imposta temporaneo per evitare aumenti dei costi di consegna e dei prezzi al dettaglio. E poi ci sono le proteste degli automobilisti. Il Codacons parla di benefici mancati dal calo del prezzo del petrolio e chiede un intervento dell'antitrust sulle dinamiche di formazione dei prezzi. Le compagnie replicano: la volatilità del mercato non consente adeguamenti immediati. Il congresso della UIL a Padova. Il sindacato denuncia che i salari e il potere d'acquisto non recuperano l'inflazione reale e chiede un piano di indicizzazione selettiva per i redditi medio-bassi. Critica anche alla fine degli sconti sui carburanti, considerata una tassa regressiva. La UIL rilancia la proposta di un patto per i salari con governo e imprese. E a Padova erano presenti tutti e tre i segretari generali, ovviamente Bombardieri della UIL, poi Fumarola della CISL e Landini della CGIL. Sentiamo proprio Landini sui motivi della crisi dell'industria italiana.
1: In questi ultimi 20 anni i profitti sono aumentati a dismisura e quello che è successo è che la maggioranza di questi profitti non è stata reinvestita ma è stata suddivisa agli azionisti. E questo ha determinato una riduzione degli investimenti privati, ma anche pubblici, che è la ragione che sta mettendo in crisi il nostro sistema industriale. Io credo che qui ci sia un punto di fondo. Non più accettabile.
0: Infine le borse, tutte in chiusura, hanno segnato progresso, compresa Piazza Affari, che chiude a più 0,75%. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
3: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
2: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
4: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
5: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
8: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa del Friuli Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, Marcellino Salvador.
3: Buongiorno, per quanto riguarda la costa, giornata bella, direi ideale. Diciamo che in serata però un minimo di rischio di qualche pioggia c'è, nulla di eclatante, però non possiamo dare per scontato che in serata non accada niente. Questo perché un fronte sta scendendo dall'Austria verso di noi e potrebbe dare verso sera qualche pioggia sparsa. Giornata di domani invece più sicura tutto il giorno, tutte le 24 ore direi bel tempo sulla costa, e quindi giornata normale estiva con venti di brezza e senza neanche la possibilità di qualche episodio serale. Episodi serali che invece potranno tornare con domenica sera, in cui ci sarà anche la possibilità di temporali, quindi una domenica probabilmente bella, prevalentemente bella fino al tardo pomeriggio, e poi verso sera appunto il rischio di qualche temporale che non dovrebbe rovinare la giornata perché si tratta delle ultime ore, ma di cui va tenuto conto se si pensa di rimanere diciamo sulle rive o sulle spiagge fino a tarda sera ed attività serali. Ma su questa diciamo seguite gli aggiornamenti delle previsioni per la previsione di domenica sera. Dopodiché l'estate continua col tempo normale della nostra regione, quindi temperature massime intorno ai 30 gradi in pianura, poco sotto sulla costa, venti di brezza, qualche temporale in pomeriggio in montagna e con minor probabilità saltuariamente potrebbe esserci anche su pianura e costa, ma le giornate saranno prevalentemente belle, soleggiate, poi gli episodi serali sappiamo che fanno parte della nostra climatologia, quindi un tempo finalmente normale e in linea con la media diciamo climatica rispetto a quanto abbiamo vissuto negli ultimi 15 giorni.
2: Grazie mille, rimanete collegati per i prossimi aggiornamenti.
1: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
4: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Oh yes! Sta tornando il weekend più buono dell'estate. Dall'11 al 12 e dal 18 al 19 luglio arriva la festa del prosciutto di Sauris. Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, Sauris si accende di musica, profumi e gusto autentico. Prosciutto di Sauris IGP appena affettato, formaggi tipici, la mitica Zeare Beer, mercatini, dolci, frutti di bosco e tante specialità da scoprire. E poi visite guidate tra prosciuttifici e birrifici, tra montagne spettacolari e tutta la magia di Sauris. Festa del prosciutto di Sauris, dove il gusto incontra la tradizione. Scopri il programma su sauris.org/eventi.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: Le tue serate estive sembrano tutte uguali. Cambia ritmo con Monfalcone Estate. Eventi, concerti, cinema all'aperto, cultura e spettacoli trasformano la città in un grande palcoscenico, dal centro a Marina Giulia. Ogni giorno un'emozione, più eventi, più energia, più estate. Monfalcone Estate, il ritmo della città. Scopri tutti gli eventi sulle pagine social Monfalcone Eventi.
3: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante!
4: Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
5: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG Avventure Sotterranee.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Vsak dan nekdo dvigne rolete, spreme stranko, ustvarja priložnosti. Nekdo, ki vlaga, uvaja novosti, ustraja in ki prispeva k rasti našega okolja. Od nekdaj smo ob njihovi strani. Poslušamo, zastopamo, podpiramo. Od nekdaj smo glas tistih, ki ustvarjajo vrednost in od danes se imenujemo tako, kot bi nas imenoval ti. Smo Konf Commercio, za prijatelje Konf.com. Obišči našo spletno stran konfcommercio.trieste.it in nas obišči na ulici Via Mazini 22.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Il 4 luglio per la notte dei saldi accendi la serata con Party Time. Sotto la sede di Radio.0 in Corso Italia, angolo via Roma, ti aspetta una festa tutta da ballare sotto le luci della notte dei saldi. In console il DJ set di Mr. Jake e con Marco la magia del sax live. Dress code Total White. Vieni vestito di bianco e vivi con noi una notte di musica, energia e divertimento. Party Time sotto la sede di Radio.0 in Corso Italia, angolo via Roma. Il 4 luglio, il centro balla sotto le stelle.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. In collegamento abbiamo l'ARPA, Marcellino Salvador.
2: Sì, buonasera. Per quanto riguarda il tempo sulla regione, direi che nel weekend abbiamo due giornate comunque estive sul bello, in particolare domani, in cui praticamente il sole tutto il giorno. Qualcosa in montagna nel pomeriggio potrà succedere, specie verso il cadore, qualche rovescio verso, diciamo, prealpicarniche aree, verso il cadore, verso il Veneto, ma si tratta dei soliti episodi normali di montagna, nulla di che. Temperature massime intorno ai 30 gradi in pianura, 28-29 lungo la costa, 20 di bretta. Per la domenica parte bene, giornata bella, poi dal pomeriggio in montagna qualcosa succederà, qualche rovescio temporale sparso, che poi verso sera potrà interessare anche zone di pianura e costa, quindi questa è una situazione da tenere d'occhio, diciamo, per la giornata festiva. Dopodiché nei giorni seguenti continua un tempo estivo normale per noi, in cui le giornate sono prevalentemente belle, soleggiate, temperature massime intorno ai 30 gradi in pianura, un po' meno sulla costa, e qualche episodio nel pomeriggio in montagna, qualche rovescio, qualche temporale che poi in serata localmente potrebbe interessare anche altre zone, ma tempo normale, quello che di solito si ha d'estate normalmente sulle nostre zone. Non ci sono eccessi di caldo come abbiamo avuto per due settimane, non ci sono neanche però raffreddamenti che abbiano importanza, perché le temperature comunque rimangono o in linea o leggermente superiore alla norma. Buon weekend.
1: Grazie, ringraziamo Marcellino Salvador dell'ARPA e restate collegati.
3: Città Fiera, sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
4: It's a top selector.

0: Buonasera da Daniele Ubaldi. Clamoroso furto in un importante ospedale di Roma all'israelitico. Sottratte 80 fiale di fentanyl, il più potente oppiaceo sintetico, e caccia agli autori ed allarme per la possibile circolazione illegale di un farmaco estremamente pericoloso. Nicola De Muro.
1: D'improvviso nella cronaca italiana irrompe il nome di una droga, il fentanyl, che da anni sconvolge gli Stati Uniti, dove ha causato nel solo 2023 70.000 morti. Chi ha rubato il 24 giugno 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma? Non ci sono segni di effrazione, si ipotizza il furto su commissione. Indaga la procura di Roma, che ha affidato le indagini ai carabinieri dei NAS. Ma ispezioni sono state avviate anche dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio. Si tratta di un oppioide sintetico usato in anestesia e per alleviare i dolori in ambito oncologico, 80 volte più potente della morfina e 100 più dell'eroina. Da quelle 80 fiale si potrebbero produrre 20.000 dosi di droga. È pericolosissimo, si può andare in overdose con crisi respiratorie e morte già alla prima somministrazione, avvertono i farmacologi. Il governo ha oggi convocato una riunione d'urgenza con un successivo tavolo di monitoraggio già fissato a breve. Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare con le nuove regole più stringenti di conservazione del farmaco.
0: In una Teheran blindata e satura di una folla commossa, sono partiti i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele. La salma ha ricevuto gli omaggi delle delegazioni straniere nel complesso religioso.

0: luglio del 1776. Per Papa Leone XIV domani un'importante visita a Lampedusa, ma sullo sfondo restano le tensioni nella chiesa dopo la scomunica combinata ai lefevriani. Marco Mancini.
1: Tutto pronto a Lampedusa per la visita di Papa Leone XIV. Domani il pontefice visiterà l'isola, simbolo di tante tragedie del mare, e dopo una preghiera nel cimitero locale incontrerà un gruppo di migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa ricordando i 13 anni esatti dalla visita compiuta sull'isola da Papa Francesco. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la fraternità sacerdotale San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche combinate il 1 luglio. Oltre ai 6 vescovi, i 2 che hanno presieduto le ordinazioni e i 4 consacrati, sono stati ipso facto comunicati anche i sacerdoti della fraternità. Per quanto concerne invece i fedeli laici, per la Santa Sede sono da ritenersi scismatici e quindi scomunicati coloro che aderiscono formalmente alla fraternità sacerdotale San Pio X.
0: Cambiamo argomento con il rialzo di benzina e gasolio per la fine, a partire da domani, dello sconto sulle accise dei carburanti che torneranno invece ai prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro sulla rete autostradale. Wimbledon premia Jannik Sinner, che conquista gli ottavi di finale per il 5º anno consecutivo. L'altoatesino ha battuto in 3-7 lo statunitense Brooksby 6-4, 6-3, 6-4. Al prossimo turno il tennista numero 1 al mondo incontrerà il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Calcio, le vincenti delle 3 sfide di stasera completeranno il quadro degli ottavi di finale dei mondiali. A mezzanotte torna in campo l'Argentina di Messi. Gerardo De Vivo.
2: Da Dallas a Kansas City, passando per Miami, è l'ultimo viaggio dei 16esimi di finale del mondiale itinerante. Si parte alle 20 da Dallas con una sfida impronosticabile alla vigilia: l'Egitto, che ha chiuso il girone da imbattuto al secondo posto, contro l'Australia, seconda nel gruppo che ha visto l'eliminazione della Turchia. Appuntamento a mezzanotte al Miami Stadium per il ritorno in campo dell'Argentina, trascinata da Leo Messi in versione extra lusso, con 6 gol, arrivato alla quota record di 19 nelle fasi finali della Coppa del Mondo, affronta la rivelazione capoverde. Difficile immaginare un risultato diverso dalla vittoria dell'Albi Celeste, che ha un'autostrada verso la semifinale. Dovesse vincere stasera, troverebbe poi la vincente di Australia e Egitto, e nei quarti la squadra proveniente dall'ottavo, tra la Svizzera, e la vincente di Colombia-Ghana, in programma a Kansas City alle 3:30 della notte italiana. Domani i primi ottavi, Canada-Marocco e Paraguay Francia.
0: Ed è tutto, buona serata.
3: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
4: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG, avventure sotterranee.
5: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato, sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it. Entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o

0: il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste. Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 20 e 26 minuti.
2: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
3: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
4: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand visita il sito web delfinoverde.it.
5: Sabato 4 luglio torna la notte dei saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla notte dei saldi di Trieste.
6: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi d'interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Stanco del caldo soffocante in città? Vieni a rinfrescarti al Lago di Raibl, a Cave del Predil. Spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni, SUP, canoe e pedalò per il massimo del relax e del divertimento. E per una pausa gustosa c'è il nostro chiosco con fast food e bevande freschissime. Natura, aria fresca e acqua cristallina, il mix perfetto per la tua estate. Centro Nauti Cave, il paradiso fresco a due passi da te.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.

0: mixato per voi Paul DJ.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 21 e 5 minuti.
3: Dove inizia il grande ottobre della vela? Nel Golfo di Trieste, con il 55esimo trofeo Bernetti. Il 4 ottobre, 16 miglia nel Golfo di Trieste fino a Sistiana. Una regata di storia e tradizione, in un territorio unico anche da gustare. Tutto firmato Società Nautica Pietas Iulia. Ti aspettiamo, non puoi mancare. Iscriviti su trofeobernetti.it.
4: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
5: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
4: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
5: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
4: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
6: Luglio per la notte dei saldi. Accendi la serata con Party Time. Sotto la sede di Radio Punto Zero in Corso Italia, angolo via Roma, ti aspetta una festa tutta da ballare sotto le luci della notte dei saldi. In console il DJ set di Mr. Jake e con Marco la magia del sax live. Dress code Total White. Vieni vestito di bianco e vivi con noi una notte di musica, energia e divertimento. Party Time, sotto la sede di Radio Punto Zero in Corso Italia, angolo via Roma. Il 4 luglio, il centro balla sotto le stelle.
7: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali a mam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
8: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato, sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it, entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026, il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.

State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

Tiene que ir a su madre.

0: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Raga, oggi mare o pizza?
3: E se facessimo entrambi? Prima trancio, poi barcola?
2: Allora, prima passiamo alla pizzeria La Napa in via 30 ottobre 11. Classica, maxi o a tranci, anche integrale, bio o al carbone vegetale. Alla Napa, trovi le pizze per tutti i gusti.
3: Pranzo, cena o premare con gli amici? La Napa è sempre l'idea giusta.
2: La Napa, la pizza che sa d'estate.
4: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
1: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress. E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio

0: Radio Orologio.
1: Sono le 22 e 23 minuti.
2: Il 4 luglio per la notte dei saldi. Accendi la serata con Party Time. Sotto la sede di Radio.0 in Corso Italia, angolo via Roma, ti aspetta una festa tutta da ballare sotto le luci della notte dei saldi. In console il DJ set di Mr. Jake. E con Marco la magia del sax live. Dress code Total White. Vieni vestito di bianco e vivi con noi una notte di musica, energia e divertimento. Party Time. Sotto la sede di Radio.0 in Corso Italia, angolo via Roma. Il 4 luglio, il centro balla sotto le stelle.
3: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
4: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
3: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
4: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
3: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
5: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
6: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
5: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
6: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale.
1: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it. Entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e

Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi Mr. Jake. Friday Night

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate. Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: Raga, oggi mare o pizza?
3: E se facessimo entrambi? Prima trancio, poi barcola?
2: Allora, prima passiamo alla pizzeria La Napa in via 30 ottobre 11. Classica, maxi o a tranci, anche integrale, bio o al carbone vegetale. Alla Napa, trovi le pizze per tutti i gusti.
3: Pranzo, cena o premare con gli amici? La Napa è sempre l'idea giusta.
2: La Napa, la pizza che sa d'estate.
4: Diceva Mark Twain che il modo migliore per regalarsi una gioia è quello di cercare di regalare una gioia a qualcun altro. E una colazione da noi al David è regalare una gioia a tutta la tua famiglia. E noi ti aspettiamo dalle 5 ogni mattina con una colazione colorata ed energetica, sia dolce che salata. Quindi lasciati stupire. Il David, tutto il team, coglie questa occasione per ringraziare di cuore tutti gli ospiti che in questi mesi, in questi anni, sono stati così gentili con noi e così accoglienti. A presto!

0: alla console DJ Patisso.
1: Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi DJ Patisso.
2: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
3: È mezzanotte e 4 minuti.